0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
2: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi,

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: Nights.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: su Radio Number One, Summer One Nights.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Quando

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende ancora un giovedì soleggiato e molto caldo sul centro nord Italia, con temperature massime che toccano e superano anche i 35 gradi in pianura. L'espansione del promontorio anticiclonico africano sull'Europa occidentale ci terrà compagnia almeno fino al weekend, con temperature sempre molto elevate. Poi però una possibile svolta è attesa da domenica, con l'arrivo di aree più fredde associate ai primi temporali e un generale calo termico nella prossima settimana su tutta l'Italia. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: in cui ti trovi, cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comproorodoro.it.
2: Buongiorno, un minuto alle 7 e noi tra poco iniziamo.
3: Un saluto e ben ritrovati da De Ninardi. Oggi è giovedì 13 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, Putin minaccia l'Europa, reazione speculare ai sequestri delle nostre navi. Zelensky, colpita l'ultima roccaforte della flotta russa nel Mar Nero, Kiev ha sospeso gli attacchi alle petroliere su richiesta di J.D. Vance. Medio Oriente, Libano, Trump frena Israele, no a una presenza militare permanente. Gli Houthi attaccano il porto lealista di Mocha, attacchi israeliani sul sud del Libano, coloni assediano case palestinesi in Cisgiordania. Torniamo in Italia, attentato a Ranucci, la vitola al jeep, sono io il mandante dell'attentato. Oltre 5 ore di interrogatorio, attentato per fargli alzare il livello di scorta. L'avvocato Ranucci sapeva, non rispondo. Sotto esame le chat sul presunto progetto politico del conduttore di Report, il comitato etico RAI valuta sviluppi dell'inchiesta. Sicilia resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, stop voli a Catania prolungato fino alle 2 del 14, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove, la nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest, stop a tutti gli arrivi e le partenze. Le previsioni del tempo, continua anche oggi l'ondata di afa, ma ormai è questione di ore, almeno 18 città con il bollino rosso, temperature 7-8 gradi sopra la media, da domenica stop alla quarta ondata di calore. L'Europa si è fermata per l'eclissi, il sole nero è tornato dopo 27 anni. Dalla Groenlandia alla Spagna migliaia di persone hanno seguito il passaggio dell'ombra lunare. In Italia il fenomeno è stato visibile solo in parte, mentre il prossimo appuntamento è fissato per il 2027. Sport in chiusura, i campionati a Birmingham, europei di atletica, Fantini argento nel martello, Folo Russo solo quinta nei 400 metri, Diaz, Biasutti e Della Valle in finale nel salto triplo, lo svizzero Josep oro nei 110 ostacoli maschili. A Parigi europei di nuoto, Ceccone Pilato bronzo, record del mondo per Sarah Curtis, argento nella 4% donne, terza giornata memorabile con la piemontese che realizza il primato mondiale in semifinale nei 50 dorso, l'azzurra contribuisce anche in modo decisivo al secondo posto della staffetta azzurra. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.

0: non farlo se non hai la possibilità di farlo sul serio. Buongiorno! Buongiorno De Ninardi, come
1: buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, guarda, hai riaperto gli occhi e hai visto me, non è una gran cosa.
0: Vabbè, insomma, rispetto magari, non lo so, un paradiso ai Caraibi, sinceramente, però comunque voglio dire, c'è anche di peggio nella vita, sono molto felice.
1: Pensavo a Pat Romano, sì, certo, c'è anche di peggio nella vita.
0: Allora, dicevo, trascorriamo insieme questa bella settimana di Ferragosto. Buongiorno ai nostri ascoltatori, a quelli che sono svegli perché devono andare a lavorare. C'è il buongiorno particolare, è proprio un buongiorno sentito, è proprio anche un po' un abbraccio, non solo un buongiorno, proprio un abbraccione. Agli altri che sono in vacanza, che si svegliano perché si svegliano, ma in realtà potrebbero girarsi dall'altra parte e tornare a dormire. Buongiornino, va? Un buongiornino. La prima canzone di oggi si chiama Agitare Coca-Cola, della nuova di Tommaso Paradiso. Benvenuti!
2: Summer One! L'estate di Radio Number One!

0: proprio da cattivoni agitare le Coca-Cola, comunque in generale, proprio come concetto, diciamo, di vita, ma anche come atto proprio pratico, perché quando poi l'apri, insomma, succede di tutto. Mi ricorda molto Umberto Tozzi, Topazio Paradiso, devo dire la verità, in questa canzone. Poteva essere tranquillamente cantata dall'Umbertone nazionale. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, sono le 7:06, questa è Radio Number One. Il web questa mattina si divide in due categorie: quelli che ieri sera hanno visto l'eclisse, nonostante sia stato detto di non fotografarla perché poteva bruciarti il telefono, la camera del telefono, ci sono un sacco di fotografie e meno male, bellissime, delle immagini veramente spettacolari, uno spettacolo che la natura ci ha regalato e quindi, insomma, di cui siamo assolutamente grati e di cui abbiamo potuto godere anche noi che non siamo riusciti a vederla l'eclisse. Io ho lavorato fino a tardi, quindi quando sono uscita era già buio e niente, ciccia. E poi c'è l'altra categoria, questa, sentiamo.
1: Io sono la prima del dopo scuola, ecco, e voglio lamentarmi. Siamo qui che aspettiamo l'acqua da un mese.
0: Se che è successo?
1: E quando arriva sto temporale del cavolo?
0: Quando? Patapam,
1: proprio quando è il momento dell'eclisse.
0: Eccolo lì. E non è l'unica, perché ho visto anche nelle storie di Instagram questa mattina, davo un'occhiata appunto per vedere le immagini dell'eclisse di cui io non ho potuto godere. Ci sono un sacco di persone che erano lì ad aspettare, arriva il nuvolone di Fantozzi.
2: Io sono tra questi.
0: Esatto, anche tu, c'erano le nuvole a Bergamo?
2: Sì, sì. No, sì. Io ero a Monza, però sì, c'erano le nuvole.
0: E quindi niente, ciccia.
2: Nada,
0: ciccia.
2: Sì.
0: E c'è un nostro ascoltatore che dice: ma quanto dobbiamo campare ancora per vedere la prossima?
2: Ma dicono nel 2027 c'è un'altra eclissi, quindi l'anno prossimo.
0: Bene, quindi cerchiamo di arrivare vivi, ma soprattutto incensurati al

si chiama Human, della canzone nuova della, di questa DJ coreana molto brava, anche molto bella tra l'altro, si chiama Peggy Gu. Io la seguo su Instagram. La cosa che mi fa molto ridere di Peggy Gu, mi era capitato in passato anche di vedere un suo DJ set in un club a Milano, e che fa queste canzoncine. Quella precedente era queste canzoncine carine, no? Morbide, insomma, canzoncine felici. Quando sale in console pesta invece come una dannata, cioè una che è proprio diciamo, non risparmia i suoi fans. A questo proposito stavo leggendo una cosa piuttosto interessante che riguarda proprio il mondo dei club e del ballare, del concetto di andare a ballare in generale, perché brucia quasi più calorie che andare in palestra, ed è sicuramente anche più piacevole a chi piace, eh? Poi ci sono persone che non entrerebbero in una discoteca neanche se insomma venissero pagate. E ballare può diventare appunto un vero allenamento, aiutare contro lo stress. Il consumo calorico cambia ovviamente in base al ritmo, alla durata e all'intensità, però 3 ore in pista ti aiutano a bruciare un sacco di calorie, cioè nel senso che ne consumi circa 360, tra le 360 e le 500 calorie, dipende se ti dimeni come se fossi impossessato dal demonio o se balli tranquillo, insomma, come si può ballare sulla canzone che abbiamo appena ascoltato. E quindi insomma volendo, diciamo, uno può decidere di mollare magari un attimo in questo periodo estivo la palestra di giorno, perché magari non c'hai voglia, insomma, preferisci magari riposarti, e andare un pochino più a ballare la sera e mantenere lo stesso livello, diciamo, di allenamento che uno ha durante l'anno. Mi sembra un'idea molto piacevole, ma molto molto piacevole.

0: And si chiama così questa canzone di Ariana Grande su Radio Number One. Ascoltatori che dicono cose attraverso il 393 444 0444. Io non vi chiedo niente, nel senso, vi lascio liberi di esprimere dei pareri o di raccontarci delle cose se ne avete voglia, perché la settimana di Ferragosto secondo me nessuno deve chiedere niente a nessuno, no? Cioè dobbiamo tutti sentirci liberi di fare, se siamo qui a lavorare, non siamo in vacanza, ma anche se siamo in vacanza, comunque sentirci liberi di fare quello che vogliamo quando vogliamo e di non farlo se non ne abbiamo voglia, giusto?
1: Manu, dai, ammettilo, ma come sei bella tranquilla da sola, senza quello e quell'altro.
0: No, non è vero, mi mancano tantissimo quello e quell'altro. Tra poco parliamo della nuova edizione della Combricola, ma prima Danny Nardi ha delle informazioni, immagino non tantissime, sulla viabilità. Sentiamo.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Buon mattino da Deni Nardi. Traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. Si segnala solo sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Sulla A14 Bologna-Ancona un incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna. E sulla A26 Genova-Gravellona-Toce incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Per il traffico è tutto. Buon viaggio.

0: Drop Dead, si chiama Olivia Rodrigo lei ed è molto amata dai teenager di tutto il mondo, non solo teenager perché anche Pat Romano è un fan sfegatato di Olivia Rodrigo, andrà a vederlo, ha già comprato i biglietti per il 2027 perché arriverà appunto il prossimo anno in concerto con una data del tour anche da noi in Italia. Lui è già in transenna secca, il Pat moderno, adolescente. Allora, avevo promesso che non vi avrei chiesto niente questa mattina, non è vero, ho un po' cambiato idea perché con Danny Nardi stavamo parlando di una cosa che mi ha incuriosito tantissimo, ovvero tutto quel fantastico mondo, non lo so, degli hobby e dei lavori manuali. Io invidio tantissimo le persone che hanno una buona manualità e che fanno cose artigianali, no? Danny mi raccontava che restaura i mobili, tu, ma
1: sì,
0: mobili
1: sì,
0: antichi.
1: Mobili antichi, sì, sì, sì. Ho quella che passione lì.
0: Con una pazienza certosina.
1: Quella oppure faccio i bonsai.
0: Che ci vuole anche lì una pazienza.
1: Brava,
0: certosina,
1: sì.
0: Perché sono tremendi, sono delle bestie orrende, i bonsai muoiono, se li guardi un mezzo secondo di più muoiono, è vero?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, sì, sì.
0: Se, bisogna curarli, magari insomma non con tanta costanza, bisogna metterci tanta cura per farli sopravvivere.
1: Bisogna parlarci, non li puoi abbracciare, ma bisogna parlarci con le piante.
0: Ah, devi parlare, con le piante devi parlare, questo lo dicono in molti, che bisogna parlare perché comunque ti ascoltano, ti sentono coccolate e in qualche maniera crescono meglio. Ecco, io non ho niente di tutto questo, nel senso che non ho pazienza e quindi non posso fare dei lavori manuali come quelli che fa Danny, ma che fanno in tanti, no? Ma anche quelli che, non lo so, che fanno le collanine, quelle collanine tutte colorate, tutte fatte da loro. Ci sono delle mie amiche che fanno dei braccialetti molto belli, poi li vendono magari qui in spiaggia alla Spalmas, eccetera. E provo sempre tantissima invidia nei confronti di queste persone, perché appunto non avendo nessuna forma di pazienza, ovviamente sono invidiosa di queste cose che io non riuscirò mai a fare, che non so fare, così come gli hobby. Quindi se avete voglia di raccontarmi attraverso il 393-444-0444, se avete un hobby o se avete delle particolari abilità a livello manuale su qualche cosa, noi siamo felicissimi di ascoltarvi e di invidiarvi, ecco, di me, per quanto mi riguarda soprattutto. Oh, c'è una bella canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Amaro.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

questa canzone del 2011, mi piaceva un sacco, Somebody That I Used To Know, Gucci, ritrovato su Radio Number One alle 7.38, ancora buongiorno da Manuela Doriani e Denny Nardi, stiamo parlando di abilità manuali, quindi lavoretti manuali che si fanno, no, per passione, più che altro, anche per lavoro proprio, perché possono diventare delle vere e proprie professioni, o di hobby. Ci sono delle ci sono degli hobby, comunque delle cose manuali che mi suscitano un sacco di invidia. Uno di questi è, ce lo segnala un nostro ascoltatore, abbiamo chiesto appunto ai nostri ascoltatori se hanno degli hobby particolari, se amano fare qualche cosa magari nel tempo libero, e sono arrivati un paio di messaggi al 393 444 0444. C'è un nostro ascoltatore che ci segnala la fotografia. Ecco, questa è un'altra cosa che mi fa veramente un'invidia pazzesca. Allora, lascia stare i fotografi professionisti, ci sono delle persone che hanno magari su Instagram piuttosto che su Pinterest dei profili che sono amatoriali e hanno la capacità, il genio di cogliere dei momenti di vita che sono assolutamente straordinari, cioè vedono cose che le persone normali come me ad esempio non vedono. Quindi vedi, che ne so, una bellissima foto, non lo so, di una sedia, di una porta, di un angolo magari di una stanza con un pezzo di quadro, una finestra, insomma hanno delle capacità che dici, cioè non lo so, tu non riesci a guardare le cose con questo stesso occhio. Questa cosa mi fa veramente molta molta invidia, perché è veramente un talento straordinario. Un'altra nostra ascoltatrice invece ci segnala come hobby quello di ascoltare della musica e scoprire continuamente nuovi artisti e nuovi generi che magari fanno parte di culture completamente diverse dalla nostra, quindi non lo so, musica coreana piuttosto che musica africana eccetera. Io mi sto appassionando moltissimo alla musica gitana, quindi la spagnola, quella del sud, e devo dire la verità che si scoprono delle cose veramente molto interessanti. Se avete voglia di continuare a raccontarci quali sono i vostri hobby, siamo qui pronti ad ascoltarli e ad leggere i vostri messaggi, a leggere i vostri messaggi o ad ascoltare i vostri messaggi vocali, come preferite, guys. In arrivo Gordo, una delle canzoni dell'estate, si chiama Loco Loco.

0: DJ, produttori bravissimi, Gordo e Rainer Zonnenbart su Radio Number One alle 7.42, era Loco Loco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.

anni, quanti anni sono passati? 1979, avevo tipo 11 anni o quando è uscita questa canzone delle Sister Sledge che si chiama He's the Greatest Dancer, scritta dagli Chic, da Bernard Edwards e Nile Rodgers, e tra l'altro in una situazione abbastanza curiosa. Non so se a me è mai capitato, a me è capitato di fare questa cosa qua in svariate occasioni. Di solito sedermi per strada a guardare con qualcuno, ovviamente, o ma anche in solitario si può fare, guardare le persone che passano per la strada e immaginarci le storie di vita che possono avere queste persone, quindi chi sono, perché sono lì, eccetera eccetera. Nile Rodgers e Bernard Edwards invece erano in una discoteca quando è nata l'idea di questa canzone. Erano in una discoteca e hanno notato accanto a loro delle persone, una discoteca di New York, delle persone un po' snob, tipo nel tavolo privé, diciamo, insomma in una VIP room, e stavano guardando la gente e la stavano prendendo in giro. In realtà stavano guardando la pista, quindi la gente che ballava, e la stavano prendendo in giro dicendo cose tipo: ah, eccone un altro che si crede il più grande ballerino del mondo. E questa frase che continuavano a sentir ripetere da queste persone è diventata poi appunto un insulto ironico in un celebre successo del 1979 che abbiamo appena ascoltato. Vedi il genio, è come si riesce a creare un capolavoro guardando delle semplici situazioni di vita.

0: Summer One insieme alla Doriani fino alle 10.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola, raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Le 8 in punto. Buongiorno.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
17: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato. Annuncia il legale Sergio Cola.
18: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
17: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
18: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
17: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chiusa l'inchiesta per andare contro report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clésio Tavares, factotum di La Vitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
16: Milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Ora allo sport, gli europei di moto a Parigi, brilla la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con un record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
14: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare questo maledetto 2 d'orso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
19: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
16: Ottimo argento per Sara Fantoni nel lancio del martello agli europei di atletica. Birmingham, l'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumide Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
20: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
21: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
22: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.

Summer One, ancora buongiorno da Manuela Doriani, da Danny Nardi. Voglio aprire questa seconda ora appunto del Summer One raccontandovi una storia molto bella. Stiamo parlando di hobby e stiamo parlando di abilità manuali, no? Persone che creano cose con le mani, magari per hobby, e poi diventano anche dei mestieri veri e che hanno un talento, cioè vera e propria arte. Allora, c'è una nostra ascoltatrice che si chiama Marianna, ci scrive da Bergamo, Albino Bergamo, che ha iniziato, ci racconta, quasi un anno fa a creare delle candele artigianali per hobby. Le sue candele sono molto belle e quindi stanno avendo molto successo, la sua attività sembra piacere e quindi sta valutando addirittura di aprire la partita IVA e di insomma intraprendere una vera e propria professione da questa passione che lei ha. Tra l'altro stavo guardando perché mi ha mandato il link della sua pagina Instagram e mi fa piacere condividerla con voi perché fa delle cose veramente molto belle, molto eleganti, molto raffinate e quindi insomma sono molto belle. Lei si chiama Nucci.Maison, quindi la trovate su Instagram e ho cominciato a seguirla perché mi piace veramente moltissimo, mi piacciono molto le cose che fa. Brava, così si fa. Allora, 393-444-0444, stanno arrivando anche altri messaggi e tra poco li ascoltiamo, ma prima riascoltiamo una canzone del 2006.

0: bel personaggio Fulminacci, l'abbiamo ascoltato con maledetto me, così educato, pacato, dolce, ma mi piace molto dall'idea proprio del bravo ragazzo. Allora, siete su Radio Number One, questo è il Summer One, c'è cioè Deni Nardi, c'è Manuela Doriani e non c'è la combriccola e molti ascoltatori dicono cose, attenzione.
1: Ma si possono definire uomini quei due che ti lasciano tutta sola, una perla così, quando tornano gliene dico quattro.
0: Bravo, bravo.
1: Ciao bellissima.
0: Ciao bellissimo, ciao, bravo, bravo, così vi voglio, non si può lasciare da sola una pirla così. Allora, attenzione, però noi stiamo già lavorando in realtà per il nuovo, per la nuova edizione della combriccola di Radio Number One. Sembriamo in vacanza, ma non lo siamo, non lo siamo. E ci, in qualche maniera, insomma, vorremmo avere da voi anche dei consigli, no? Per quella che sarà la nuova stagione della combriccola di Radio Number One. Ve lo stiamo chiedendo attraverso i profili social ufficiali della radio, ma anche attraverso i nostri. Quali cose vi piacerebbe sentire? Vi piacerebbe fare anche, perché molto spesso siete proprio i protagonisti di alcuni momenti, diciamo, della combriccola. Potete raccontarcelo, potete dircelo, esprimere qualsiasi desiderio al 393-444-0444. Stiamo raccogliendo un sacco di idee che arrivano proprio dagli scombriccolati all'ascolto, che possono essere molto utili e che sentirete appunto nella nuova edizione che partirà.

0: Si chiama The Fate of Ophelia, lo sappiamo molto bene perché è una canzone molto amata di Taylor Swift che abbiamo riascoltato su Radio Number One alle 8:24. Tra poco ancora Danny Nardi con La Viabilità.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Da De Ninardi, strade ancora abbastanza libere, solo sulla 14 Bologna-Ancona, code tra l'acciamento Ramo-Casalecchio e arracciamento A13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Attenzione sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma. A14 Bologna-Ancona, incidente tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione Bologna. A6 Torino-Savona, incidente allo svincolo Fossano in direzione Savona. E per il traffico è tutto. Buon viaggio!

Harry Styles con Dance No More su Radio Number One. Caspita, ma che fortunati che siamo noi di Radio Number One. Abbiamo degli artisti, degli ascoltatori che sono degli artisti straordinari. Stiamo parlando questa mattina, lo stiamo scoprendo quasi per caso, perché insomma, chiacchierando stamattina con Denny Nardi, che è in regia, ho scoperto che lui fa i bonsai, che restaura mobili antichi, hobby che non credevo che avesse e che mi hanno stupito molto. E quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se anche loro hanno degli hobby, hanno delle capacità a livello manuale di fare delle cose, e abbiamo scoperto appunto che abbiamo degli artisti straordinari. Una nostra ascoltatrice che si chiama Monica fa delle bellissime candele, mentre invece Gianfranco ci ha mandato delle foto bellissime di bastoni della pioggia. Lui fa i bastoni della pioggia. Per chi non lo sapesse, e io in primis non lo sapevo, sono degli strumenti antichi, strumenti musicali a scuotimento, e praticamente quando questi sono come dei tubi, immaginatevi dei tubi lunghi ma bellissimi, cioè lui li fa a mano, tutti colorati, sono veramente insomma delle cose molto belle. E quando si muovono ci sono dentro dei semi o dei sassolini che cadono e colpiscono degli ostacoli e quindi producono dei suoni rilassanti anche molto simili a quelli della pioggia. Lui ha mandato un video dove scuote questo strumento, vediamo se si sente. Si dovrebbe sentire, no? E lui lo sta muovendo, questo tubo bellissimo, tutto colorato, è fatto a mano e fa questo rumore qua. E quindi niente, glielo muovi a qualcuno che magari fa fatica ad addormentarsi, lui si addormenta come un bambino. Ho bisogno non solo del tubo della pioggia, ma del bastone della pioggia, ma avrei bisogno di qualcuno che me lo muove prima di andare a dormire.

0: l'abbiamo ripescata da un passato abbastanza lontano, questa canzone che si chiama I Follow Rivers, era il 2013, quindi di anni ne sono remix, questa qui che è quella che tutti conoscono, no? Firmata da The Musician. E la versione originale di questa canzone mi è capitato di sentirla tipo per caso, forse un paio di volte, cioè come se fosse passata assolutamente inosservata la versione originale, perché è un po' più moschetta, diciamo, non è brutta per carità, perché è una bella canzone, però diciamo che è quella più efficace, diciamo il successo è arrivato grazie a questo remix che abbiamo appena sentito qui su Radio Number One. Allora, dando uno sguardo al nostro futuro, vedo una grande canzone di Radio Number One che ci porterà indietro al 2001, tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Pink ci regalava questa bella canzone intitolata Get the Party Started. Sono le grandi canzoni di Radio Number One che ascoltiamo ogni ora in ogni programma. E tra l'altro c'è ovviamente c'è un pippone della Doriani anche su questa canzone di Pink, non poteva non esserci. Allora, canzone scritta qualche anno prima da Linda Perry, che era una delle Four Blondes, e scritta e pensata per Madonna. Cioè, Linda Perry, quando ha scritto questa canzone, ha detto: secondo me questa canzone qua la deve cantare Madonna, perché è proprio perfetta, cioè cucita addosso a lei, la quale però decise di rifiutarla, nel senso che la sentita non gli piaceva per niente. E quindi vabbè, insomma, Linda Perry ci è rimasta male, sì, ma fino a un certo punto, perché poi insomma ha trovato Pink, che invece l'ha cantata con grande entusiasmo ed è diventata appunto un grandissimo successo che abbiamo riascoltato questa mattina su Radio Number One.

0: tribale.
1: Tribale di Elodie su Radio Number One alle 8:52. Quanto mi sono divertita al concerto di Elodie, mamma mia, l'ultimo tour che ha fatto al forum di Assago di Milano, un concerto che mi ha divertito veramente tantissimo. Lei si sta prendendo una bella pausa insieme alla sua fidanzata Francesca di relax, però sono già state annunciate le date del nuovo tour e ci sono già anche i biglietti in vendita per il 2027, tipo l'estate del 2027. È un'abitudine che sta prendendo piede, ne abbiamo anche già parlato ultimamente, quella di mettere fuori le prevendite per dei concerti, per dei tour dell'anno prossimo. Ed è una cosa che io non lo so, sarò vecchia, ma non riesco veramente a digerire, cioè nel senso non riesco a pensare così in lungo. L'altro giorno vedevo c'è anche il tour di Karol G, che è una cantante che a me piace tantissimo, farà delle date qui in Spagna, a Madrid, eccetera eccetera, e si parla del 2027, ci sono già i biglietti in vendita e c'è la possibilità di comprarli, in alcune situazioni sono già anche sold out. Però non lo so, a me non riesce a comprare un biglietto per il prossimo anno, che ne so dove sarò il 12 d'agosto, il 13 d'agosto del 2027, come faccio a comprare un biglietto? Poi quando c'è una certa età, a maggior ragione, invece purtroppo adesso funziona così. Quindi, come dico spesso, fare anche attenzione quando comprate un biglietto, magari convinti che sia settembre del 2026 e quindi tra un mese, invece è settembre del 2027, quindi tra un anno. C'è Teddy Swims su Radio Number One, una bella canzone dolce, si chiama Guilty.

0: Prince con Guilty è volata anche la seconda ora della nostra porzione di Summer One di questa mattina. Io quest'ora la chiuderei così.
1: E fa caldo, che male, che male.
0: Fa caldo.

0: Summer One. Yeah.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Siamo pronti ad ascoltarti. La combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
6: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia. All'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: Radio Number One, la radio che state ascoltando, sono le 9 e un minuto. Buongiorno.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: A
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Tremont producono quella che sicuramente ricorderemo come uno dei tormentoni dell'estate 2026 insieme a Serena Brancale e ai The Colors. Si chiama Partenope, questa allegra canzone che abbiamo ascoltato per aprire questa terza ed ultima ora della nostra porzione di Summer One. Nostra di chi? Mia, Manuela Doriani, e di Danny Nardi, che è in regia. Allora, parliamo di ghosting. Una dinamica abbastanza antipatica, secondo me anche molto crudele, ma ormai diciamo all'ordine del giorno in quelle che sono le relazioni moderne. In che cosa consiste il ghosting? Praticamente incontro una persona, magari ci esci insieme, passi una bella serata, sembra andare tutto bene, poi di colpo questa persona sparisce. Sparisce a prescindere dal fatto che a questa serata ci sia stato un seguito, cioè a volte c'è un seguito e sparisce, a volte neanche quello, nel senso magari ti mangi una pizza, ti bevi una birra e il giorno dopo questo qua sparisce, non ti risponde più, se gli mandi un messaggio, gli o le mandi un messaggio, eccetera. Allora, questo per spiegare che cos'è il ghosting. A tracciare una mappa di questo fenomeno in Italia ci ha pensato un portale che si chiama Uno Bravo, dove praticamente forniscono servizi con psicologi, no? Se hai bisogno, sia a distanza che anche sul territorio italiano. E tra le varie cose che fanno, perché è un sito molto interessante, hanno condotto questo sondaggio su un campione di persone per raccogliere dei dati e per stabilire quali sono le città dove la gente ha più abitudine a ghostare. Io non pensavo che si potesse suddividere in zone, e invece evidentemente sì. Allora, c'è una sorta di classifica: le 10 città italiane dove si ghosta di più. Livorno alla posizione numero 10, Foggia alla 9, Palermo alla 8, 7 Parma, 6 Roma, 5 Padova, 4 Bari, 3 Napoli, 2 Taranto, podio, primo posto assoluto Reggio Calabria. Che cos'hanno a Reggio Calabria?
1: L'anduia, l'anduia che ci fa cambiare tutto.
0: Hanno l'anduia, sarà colpa dell'anduia. Non lo so, ma perché i calabresi hanno questa tendenza qua? Ma non potete mandare un messaggio e dire non mi piace, oppure restiamo amici, non ci sarà mai una storia tra di noi. È crudelissima questa cosa, non si fa, non si può

ma che paura che mi fa Manu Chao in questa canzone quando parla, lo trovo assolutamente inquietante, non so se fa questo effetto solo a me. E la canzone mi piace moltissimo, si chiama Viajando per il Mundo ed è di Karol G, non lo so, bisognerebbe sentirlo al contrario, le voci di Satana, mi fanno paura. Allora, Viajando per il Mundo su Radio Number One, insieme alla Doriani fino alle 10. A proposito di viaggiare per il mondo, stavo leggendo che un sacco di personaggi famosi che possono viaggiare per il mondo come gli pare hanno scelto l'Italia come meta per le loro vacanze, nella maggior parte dei casi il sud Italia, quindi Sardegna, Sicilia, Costiera Amalfitana, eccetera. Allora, Paris Hilton con suo marito si trova in Sardegna, vacanza documentata proprio in questi giorni con post ovviamente sui social. Idem per Justin Bieber, che invece si trova in Sicilia con Hailey Bieber e il figlio Jack, e a Sciacca sono. Selena Gomez invece ha scelto la Toscana, quindi queste belle campagne, queste belle colline toscane, questo vino buono, questo cibo è bello, casareccio. Orlando Bloom anche lui in Sardegna, peccato non averlo incontrato visto che siamo stati lì un mese praticamente, mamma mia quanta gente avremmo potuto incontrare, mannaggia. Jennifer Lopez anche lei ha scelto la Sicilia con i bimbi, con i miei bimbi ragazzi perché sono già grandi, Taormina. Russell Crowe anche lui avrei incontrato molto volentieri, però si trova a Taormina. Adele in Costiera Amalfitana così come Sting, Mick Jagger a Stromboli e per chiudere George Clooney, che però insomma non fa neanche più notizia perché insomma abita praticamente sul lago di Como e quindi rimane una delle sue mete italiane favorite. Anche quest'estate insieme alla moglie ha deciso di trascorrere le sue vacanze proprio lì. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.

0: insieme a Elisa su Radio Number One. Una delle vacanze VIPs, diciamo, che sto seguendo con più attenzione è proprio quella di Elisa, che sta facendo una vacanza molto bella insieme a Emma Marrone ad Ardast in Islanda. Praticamente la stessa vacanza che ho fatto io l'anno scorso, e sembrano divertirsi veramente molto. Mi sembra che stiano vedendo dei posti veramente molto belli dove si stanno divertendo assai. Se seguite i loro social potrete vedere appunto questa vacanza, che come sempre viene documentata ovviamente sui social network. Tra poco il meteo, vediamo che tempo farà nei prossimi giorni.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: La Combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393-444-0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Number one meteo.
9: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo sulle Alpi, specie sui settori centro-occidentali, temperature stazionarie con massime tra i 34 e i 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'Appennino laziale, temperature stabili con massime tra i 35 e i 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di bel tempo, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino in locale sconfinamento della costa tirrenica, temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.
10: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli preziosi o sfiziosi e orologi di grandi marchi perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

canzone estiva di Annalisa, che non è una canzone estiva, ma è una canzone estiva su Radio Number One alle 9:31. Allora, come vi ho anticipato, parliamo di vacanze. Abbiamo parlato di vacanze dei VIP, adesso torniamo a noi comuni mortali, che nella maggior parte dei casi le vacanze non le facciamo proprio. Stavo vedendo ieri in televisione un servizio abbastanza triste, no? E diceva che molti italiani quest'anno rimarranno in città, non faranno le vacanze principalmente per un motivo economico, nel senso non ci sono i soldini appunto per andare via neanche magari un weekend o la settimana di Ferragosto. Allora, c'è una soluzione, c'è un fenomeno che sta ridefinendo un pochino il modo di viaggiare e si chiama house sitting, e potrebbe essere una buona idea per farsi una bella vacanza a costo zero, occupandosi semplicemente degli animali di qualcuno che in vacanza ci va. Allora, per approfittare di questo tipo di escamotage per fare una vacanza o per visitare un posto nuovo, bisogna amarli veramente gli animali, nel senso che non si spende niente, non bisogna prenotare hotel, non ci sono affitti da pagare, ci si candida semplicemente per prendersi cura della casa e degli animali domestici di chi sta per partire. Quindi è uno scambio alla pari, fondato diciamo sulla fiducia, dove la moneta di scambio è l'affetto per un cane, un gatto, perfino un'alpaca, a seconda dei posti dove si decide di andare, e nel tempo libero, diciamo tra una coccola e l'altra, tra una passeggiata e l'altra, si può visitare magari una città in un posto lontano. Per accedere a questo tipo di servizio ci si affida ovviamente a piattaforme online specializzate che connettono proprietari e viaggiatori in oltre 180 paesi, quindi uno può scegliere anche in quale destinazione andare. Vi ripeto, fondamentale ovviamente amare gli animali.

0: canzone del 2012 di Katy Perry. Era in Sardegna anche lei, era in Costa Smeralda anche Katy Perry, sono tutti in Sardegna queste. Io non ho visto nessuno, mi ricordo eravamo all'IGV Club a Santa Clara con la radio fino a qualche settimana fa e ci dicevano c'è Olly, c'è quello, c'è quello, c'è quell'altro, non abbiamo visto nessuno, guardavamo questi yacht meravigliosi, pazzeschi, e ci immaginavamo appunto che tutti questi personaggi che erano andati in vacanza in Sardegna fossero proprio su questi yacht che ammiravamo ovviamente da lontano. Dicevo anche che Katy Perry in Sardegna ha fatto un piccolo showcase a Cala di Volpe proprio nelle scorse serate, che pare abbia avuto veramente molto successo. Sono le 9:40, questa è Radio Number One, tra poco ritornano le nostre grandi canzoni e la grande canzone che abbiamo scelto per voi ci riporta indietro al 1983.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: number one 1983, ve l'avevo preannunciato che saremmo ritornati indietro ai fantastici anni 80, periodo musicale devo dire molto bello, con tante canzoni indimenticabili come questa Karma Chameleon dei Culture Club, che abbiamo scelto di farvi riascoltare questa mattina. Il titolo Karma Chameleon, ho un pippone ovviamente, come sempre per le grandi canzoni non posso esimermi, è nato quasi per caso. Inizialmente il brano dei Culture Club si intitolava solo Karma e Boy George però poi decise di aggiungere Chameleon perché all'epoca possedeva un camaleonte, era il suo animale prefe, aveva un vero camaleonte domestico, gli voleva un sacco di bene, si chiamava Elvis questo camaleonte, e quindi decise appunto di aggiungere anche Chameleon al Karma originale, che era il titolo di questa canzone, che suona assolutamente benissimo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

no, Rehab di Amy Winehouse. E chiudiamo la puntata di oggi della nostra porzione di Summer One. Tra poco arriva Alvise direttamente da Milano con due grandi donne della musica, da Amy Winehouse a Beyoncé, che ascoltiamo con Texas Hold'em.

0: Allora, siamo un po' in ritardo, quindi saluto velocemente dopo Texas Hold'em di Beyoncé. Ringrazio Danny per la regia. Vi lascio con Alvise in diretta da Milano. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7. Ciao, buona giornata.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Buongiorno amici e amiche di Radio Number One, sono le 10 in punto.
5: Radio Number One Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Summer One.
9: L'estate di Radio Number One.
4: Ladies and gentlemen, buongiorno, buona estate a tutti quanti voi e buona Summer One su Radio Number One da parte di Alvise Salerno. Un piacere essere tornato dopo circa 24 ore, perché sono le 10 e 3 minuti in questo giovedì 13 agosto 2026. Oh, 48 ore e praticamente possiamo dire addio all'estate, perché poi passato Ferragosto tantissime persone tornano

anni e anni, decenni fa, e continuiamo a portarlo avanti, cioè quello di accompagnarvi nelle vostre giornate ascoltando della buona musica. E allora direi di iniziare con un super singolo che vi mette subito energia, quello di Bruno Mars, On My Soul.

possibile, mi viene da dire. Ben trovati, buongiorno a tutti, buona estate a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno. Ieri nel nostro appuntamento abbiamo giustamente, direi, anche parlato dell'eclissi, di quello che sarebbe successo poi a partire dalle 19:30, quindi dopo qualche ora. L'avete vista sta eclissi? Perché vi devo dire la verità, per quel che mi riguarda sono rimasto non deluso, di più. Vabbè che comunque mi trovo a Milano, quindi già è difficile di base riuscire a trovare un punto dove poter guardare una situazione del genere nel migliore dei modi, ma a maggior ragione non ho visto nulla, cioè ho visto semplicemente l'inizio dell'eclissi, quello sì, però era veramente uno spicchietto. Poi purtroppo, come da orario ci avevano già confermato, saremmo stati vicini al tramonto, quindi nel nostro caso in Italia sarebbe stato veramente difficile riuscire a vedere l'eclissi di ieri sera, e di conseguenza tanti non l'hanno visto. Ho visto anche sui social molta ilarità attorno a questa eclissi, però ecco, ve lo chiedo ufficialmente: siete riusciti a vederla? Siete riusciti a fotografarla anche? Perché poi è un bel ricordo da tenere nella propria memoria.

Stiamo parlando della visione dell'eclissi, nel senso l'avete vista sì oppure no? Avete mandato i vostri messaggi e devo dire che nella maggior parte dei casi, da quello che sto vedendo, perché alcuni di voi hanno anche mandato, grazie mille, le foto da ieri sera al nostro numero WhatsApp, che purtroppo quasi nessuno è riuscito a vederla da molte parti d'Italia. Per esempio, uno di voi ha mandato le foto dicendo: io ho visto l'eclissi di nuvole. E ci sono le foto del cielo, chiaramente, del cielo annuvolato. Bellissima questa cosa, veramente tanto tanto bella. Poi Viviana scrive: ciao Alvise, io il posto giusto l'avevo anche trovato, solo che non avevo fatto i conti con la nuvola di Fantozzi, che al momento meno opportuno si è piazzata davanti al sole. Ho avuto il piacere però di vedere l'eclissi del 99 ed è stato un vero spettacolo. Tra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi e le vostre esperienze in merito a ieri sera. Adesso la musica con Giorgia e la sua unica.

0: Beautiful Freaks Meek su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: trovati da Alvise Salerno in questa mattinata del 13 agosto. L'eclissi di ieri, l'avete vista, sì o no? 393-444-0444, sentiamo una nota audio, vai!
1: Ciao, sono Teresa della zona di Crema.
0: Ciao Teresa.
1: Allora, ieri sera siamo andati in un punto dove non c'erano granoturchi, alberi.
0: Okay.
1: Siamo riusciti a vederla fino a quasi completamente oscurata, oscurato il sole.
0: Ok, perfetto.
1: E tra virgolette alle nostre spalle direzione Brescia c'era un nero da far paura.
0: Ah.
1: Che prevedeva in poche parole pioggia. A quasi completamento dell'oscuramento c'erano troppe nuvole basse e la fantasia è finita lì, però l'abbiamo vista. Ciao.
0: Dai, l'importante è che l'avete vista, anche solo uno spicchietto, ma l'importante è che l'abbiate vista e che abbiate questo bel ricordo nella vostra memoria. Dua Lipa.

0: Una gran bella canzone qui su Radio Number One in questa nostra mattinata del 13 agosto, dove stiamo parlando un po' a posteriori di questa eclissi di ieri sera. Se l'avete visto oppure no è la domanda principale. Sentiamo un'altra nota audio che è arrivata, vai!
1: Ciao Verusca del 1, ma ti pare che sono riuscita a vedere l'eclissi? Logicamente ieri, temporale in vista, tutto nuvoloso. E non ha neanche piovuto alla fine, quindi è ancora peggio il caldo di prima.
0: Cavolo,
1: l'eclisse se n'è andata.
0: Questo è un peccato. Veramente un peccato, veramente un peccato. E poi ancora un'altra nota audio, sentiamo.
2: Vai. Ciao a tutti, Marco da Cremona. Io per lavoro vedo tutte le albe e sono molto più belle.
0: Dici Marco, le albe sono molto più belle, ma secondo me sono due bellezze diverse. È un po' come dire, nel caso di noi maschietti, ma vale anche per le donne, una persona mora e una persona bionda, cioè sono due bellezze diverse e secondo me si possono apprezzare entrambe senza nessun tipo di problema. L'alba è bellissima, però quell'eclissi, se la vedi bene, ti rimane nella memoria scolpita e ti regala delle emozioni che secondo me sono veramente irripetibili.

0: Grande su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Disappear, la nostra grande canzone di questa prima ora insieme che stiamo trascorrendo qui su Radio Number One della nostra Summer One, la playlist con i migliori brani del presente e, come in questo caso, anche del passato. Brano del 1990, magari qualcuno adesso si indignerà ascoltando questa cosa, io non ero ancora nato nel 1990, sarei nato esattamente un anno dopo, nel 1991, ma in ogni caso, anche a distanza di anni, riascoltare la voce di Michael Hutchence è sempre un piacere. Tra l'altro, ormai sono passati veramente tanti anni da quando abbiamo dovuto dire addio a Michael Hutchence. Era il 1997 e voci come la sua credo che non se ne troveranno più, oppure sarà molto molto complicato. Vabbè, incrociamo le dita e godiamo di questo ricordo. Adesso Martin Garrix ed Ed Sheeran. Stay.

0: Questa canzone ha proprio il sapore del mare quasi. Parlar d'amore, Safe su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buongiorno amici e amiche di Radio Number One, le 11 e un minuto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. Attentato a Ranucci, la Vitola confessa: sono io il mandante, ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo, era minacciato, una bomba per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso di un interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. La rissa ha visto contrapposti 2 gruppi di giovani, uno di Andria e uno di Trani. I carabinieri hanno ascoltato amici della vittima e altri testimoni. Sicilia resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna. Stop voli a Catania prolungato fino alle 2 del 14. La lava scorre nella Valle del Leone, nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Stop a tutti gli arrivi e le partenze. Cresce la preoccupazione nel Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone in Alta Valsessera. Le fiamme si stanno propagando verso valle. Il rifugio Monte Barone è stato circondato dal fuoco, la struttura potrebbe essere stata intaccata. Proseguono intanto i sorvoli di elicotteri e Canadair per cercare almeno di limitare i danni. Il fuoco ha un fronte di 9 chilometri, 1000 gli ettari di bosco interessati, in azione anche i vigili del fuoco, volontari, AIB e protezione civile. Chiudiamo con lo sport. A Parigi, europei di nuoto, Ceccone Pilato bronzo, record del mondo per Sara Curtis, argento nella 4% donne. Terza giornata memorabile con la piemontese che realizza il primato mondiale in semifinale dei 50 d'orso. L'azzurra contribuisce anche in modo decisivo al secondo posto della staffetta azzurra. Conferme non scontate nei 200 d'orso uomini e nei 100 rana. I campionati a Birmingham, europei di atletica, Fantini è argento nel martello, Folo Russo solo quinta nei 400 metri, Diaz, Biasutti e della Valle in finale nel salto triplo. Chiudiamo con il calcio. Supercoppa europea, il PSG, vincitore della Champions League, ha vinto il primo trofeo della stagione battendo 2-1 l'Aston Villa, vincitrice dell'Europa League. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

insieme in questa mattinata del 13 agosto 2026. Ben trovati da Alvise Salerno, cari amici e care amiche che state ascoltando la radio chissà dove, chissà come, chissà perché, ma l'importante è che ci siate. Abbiamo parlato nel corso della nostra prima ora dell'eclissi di ieri sera, abbiamo capito che insomma tanti di voi purtroppo non l'hanno potuta vedere a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche, anzi mi viene da dire ancora meglio. Per chiudere l'argomento è arrivata questa notizia proprio pochi minuti fa in merito ai risultati economici di questa eclissi, soprattutto per la Spagna. Mannaggia a noi che siamo in Italia e non in Spagna quando succedono cose di questo tipo. Allora, punto primo, gli occhialini per poter vedere questa eclissi sono andati sold out praticamente ovunque, soprattutto per l'appunto nella penisola iberica. E poi ci sono state 10 milioni di persone che hanno scelto di andare proprio in Spagna nella sola giornata di ieri per assistere a questo evento. Quindi di conseguenza 10 milioni di persone sono andate in Spagna da qualsiasi parte d'Europa e anche del mondo, perché sono arrivati dall'America, dall'Asia, insomma dai vari continenti, per poter osservare, e di conseguenza hanno portato delle economie nelle tasche degli spagnoli. Vedi te un'eclissi cosa comporta?

Caso Paradiso, agitare Coca-Cola, un gesto che sicuramente avrete fatto e continuerete a fare nel corso di quest'estate, dove vi stiamo tenendo compagnia con la nostra musica, i migliori brani italiani ma anche internazionali, come questo di Miley Cyrus. Si chiama End of the World.

0: Drive Safe, Miles Smith e Naya Loran su Radio Number One, dove tra poco vediamo le previsioni del tempo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Cento Valli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici e amiche di Radio Number One, 11:26, 13 agosto 2026, ci siamo messi alle spalle ormai l'eclissi che ha dominato anche l'informazione relativa alle condizioni meteorologiche e climatiche, e adesso guardiamo in avanti, perché dopo oltre 20 giorni con temperature eccezionali finalmente arriverà la prima pausa da questo caldo afoso di questa estate 2026 che tra l'altro sta per raggiungere la nostra penisola, ma non è ancora arrivata. Lo farà dopo agosto, più precisamente a partire dal 16-17 di agosto, quindi dall'inizio della prossima settimana, portando una perturbazione atlantica che arriva direttamente dall'Europa nord-occidentale. Attenzione, perché le temperature potranno scendere addirittura fino a 24-25 gradi, che rispetto ai quasi 40 che abbiamo in questi giorni è una grande notizia, veramente grande grande notizia, e addirittura in alcune parti del nord Italia si potranno raggiungere anche i 10-12 gradi, specie dal 18 di agosto in poi. Le grandi perturbazioni poi dovrebbero arrivare tra il 21 e il 23 agosto, ma ancora questa informazione è totalmente da confermare, quindi prendetela con le pinze. In ogni caso, se volete conoscere tutto quello che accadrà nei prossimi giorni sui cieli italiani, avete sempre a vostra disposizione 24 ore su 24 trebimeteo.com, oppure, ancor più comodo, scaricate l'app di Trebimeteo per i vostri smartphone.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Che vibe meravigliosa che ci regala ogni volta la voce di Olivia Dean. Baby Steps su Radio Number One, 11:32. Ben trovati da Alvise Salerno. Questa è la nostra Summer One, la playlist con i migliori brani dell'estate, ma che ovviamente accompagnano anche i nostri dialoghi. In questo caso, il dialogo che facciamo è su una classifica che è stata svelata qualche giorno fa, ed è la classifica sui migliori classici Disney. Quindi finalmente sappiamo, in base ad una classifica che è stata redatta, quali sono i migliori classici Disney secondo ovviamente il gusto del pubblico. E vi dico subito quello che è il podio, perché credo che al di là i classici Disney sono tipo una cinquantina, una roba del genere, però vediamo direttamente i primi cinque. Quinto posto, La principessa e il ranocchio. Quarto posto, Lilo e Stitch. Terzo posto, Rapunzel. Secondo posto, Mulan. Signore e signori, il miglior classico della Disney, io sono contento, anche se ne avrei scelto un altro. Il Re Leone, il film Disney classico più bello per il pubblico è Il Re Leone.

0: Nico Santos su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Sunshine Band, I'm Your Boogeyman, 1976, una grande canzone, quella delle 11:45 qui su Radio Number One in questo giovedì 13 agosto 2026, giornata molto calda. Abbiamo visto anche le previsioni del tempo per le prossime ore e per i prossimi giorni, abbiamo visto che le temperature si abbasseranno e questa è una gran bella notizia, almeno così potremo iniziare a respirare un pochettino. Adesso torniamo al tempo presente e lo facciamo con Noemi e la sua canzone di quest'estate. Tu cosa fai questa sera? Se lo domanda lei. Stare con

0: di Harry Styles e la sua American Girls.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre

0: bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Buongiorno e anche buon pranzo, arrivate a quest'ora. Sono le 12, questa è Radio Number One.
6: Radio Number One Notizie.
7: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Medio Oriente, l'assedio delle case dei palestinesi in Cisgiordania da parte dei coloni israeliani è un atto di terrorismo. Lo sostiene l'ambasciatore USA in Israele, UKB. Le azioni di coloro che si celano dietro questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire famiglie sono ripugnanti, ha scritto l'ambasciatore americano. Attentato a Ranucci, la vitola confessa, sono io il mandante. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo, era minacciato. Una bomba per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso di un interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani, in piazza Papa Giovanni 23esimo. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. La rissa ha visto contrapposti 2 gruppi di giovani, uno di Andria e uno di Trani. I carabinieri hanno ascoltato amici della vittima e altri testimoni. Cresce la preoccupazione nel Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone in Alta Valsessera. Le fiamme si stanno propagando verso valle. Il rifugio Monte Barone è stato circondato dal fuoco. La struttura potrebbe essere stata intaccata. Proseguono intanto i sorvoli di elicotteri e Canadair per cercare almeno di limitare i danni. Il fuoco ha un fronte di 9 chilometri, 1000 gli ettari di bosco interessati. In azione anche i vigili del fuoco, volontari AIB e Protezione Civile. Dal 1 al 31 luglio 2026 i carabinieri del NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione, con 272 ispezioni e il prelievo di 53 campioni per le analisi di laboratorio. Le verifiche hanno evidenziato 147 situazioni non conformi, pari al 54% dei controlli, con la segnalazione di 126 persone alle competenti autorità amministrative e sanitarie. Gli accertamenti hanno evidenziato la sussistenza di 256 violazioni complessive. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
8: Quasi a tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
9: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

Potential su Radio Number One alle 12:07, bentrovati da Alvise Salerno. Questa è la nostra Summer One, la playlist che vi tiene compagnia e vi terrà compagnia per tutta la restante parte del mese di agosto, quindi fino al 30 di agosto. Il 31 ricominceremo con la nostra programmazione abituale. In questo inizio della nostra terza ora insieme voglio portarvi direttamente in Giappone. Perché? Perché è successa una cosa che speriamo possa arrivare anche in Italia, lo dico senza mezzi termini. In pratica è successo che un tizio aveva iniziato a spoilerare volontariamente, quindi a rivelare il finale volontariamente di film e serie TV a chi non le aveva ancora viste, né film né serie TV. Cosa è successo? È stato condannato, signori, un tribunale di Tokyo ha condannato l'amministratore di un sito che era specializzato proprio nell'anticipare film e serie TV e ha equiparato alcune forme di spoiler anche alla violazione del copyright, quindi è diventata una situazione veramente tanto tanto grave. Sappiate che se dovesse arrivare in Italia, ma speriamo che possa arrivare in Italia.

delle canzoni di quest'estate si chiama Woo Man, Peggy Goo su Radio Number One. Adesso invece passiamo ad un artista che ha iniziato ufficialmente la sua carriera esattamente 20 anni fa. 20 anni fa infatti Taylor Swift faceva sapere al mondo che avrebbe pubblicato a breve il suo primo album e oggi invece la riascoltiamo con Is It Over Now.

0: Yes Man, dito nella piaga su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
6: Gli Spacca Notizie!
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Radio Number One è dove

Italia preferisco non specificarla per evitare di dare dei riferimenti chiari, però ecco, è successa una cosa che dovrebbe farci riflettere. Un ragazzo, un influencer, ha scritto di suo pugno un messaggio su Instagram al titolare di un locale, proponendo dei pacchetti per poter realizzare contenuti senza che nessuno gli avesse chiesto niente in tutto ciò, Quindi questo ragazzo di sua iniziativa ha scritto a questo locale dicendo: guardate, io sarò nella vostra zona in queste specifiche date, vi propongo i miei pacchetti per realizzare dei contenuti e sponsorizzare il vostro locale. Quindi lui si è proposto per creare dei contenuti a questo locale con la sua cifra. Per la risposta del titolare su Instagram è stata lapidaria, ha detto: haha, ma va, non ci interessa. Fine! Bellissimo, bellissimo, è tutto bellissimo. Questo mondo dei food blogger, food influencer, chiamateli come volete, è veramente meraviglioso. Ma poi, ragazzi, io non vi voglio leggere le cifre per dignità, ma sono cifre veramente alte, cioè uno stipendio normale di una persona che lavora 7 giorni su 7.

0: Adesso invece Coez e Fra Quintale con la loro Alta Marea.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: L'alta marea di Fra Quintale e di Coez su Radio Number One, dove tra poco torna anche una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

questa sua canzone. Siamo arrivati al 2026, non diciamo ancora 2027 perché siamo ad agosto e mi viene l'ansia, però ecco, sappiate che prossimamente, mettiamola così, si realizzerà il sogno di tanti tanti fan di Kylie Minogue e anche di un'altra artista che adesso vi dico, di vedere un featuring proprio tra Kylie Minogue e chi è l'altra artista? Madonna! Finalmente insieme le due grandi protagoniste del pop internazionale hanno deciso di collaborare. Vedremo di che si tratterà. Adesso Sienna Spyro.

Moves su Radio Number One, il nostro ritmo, il ritmo di Radio Number One che vi sta accompagnando anche verso il pranzo e se avete finito di pranzare, verso il caffè, l'ammazza caffè e magari anche il dolcino. Adesso anche con i Comacose e la loro malavita.

0: alle 14.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?

0: cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
0: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
0: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
3: Buongiorno e buon pranzo a tutti da Radio Number One, sono le 13 in punto.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Nemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
6: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
5: Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshmir. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
7: Il caldo afoso alle ore contate è una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellen, una tromba d'aria calcate, alberi caduti ai castelli romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti, le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

esattamente tra 3 secondi in questo giovedì 13 agosto 2026. Oh ragazzi, se dobbiamo fare le cose le dobbiamo fare in maniera precisa e ponderata, altrimenti non si fanno. Ben trovati da Alvise Salerno, buon pranzo, buona estate a tutti quanti voi che magari siete in fase di preparazione per andare chissà dove e chissà quando a festeggiare il vostro Ferragosto. Dico chissà quando perché magari partite oggi o partite domani e di conseguenza vi ritroverete a festeggiare il Ferragosto proprio giusto in tempo in qualche spiaggia. Ve lo auguro con tutto il cuore. In ogni caso noi saremo qui pronti a tenervi compagnia anche il giorno di Ferragosto, quindi non temete perché non vi lasciamo soli con la nostra musica, anzi mettiamo sempre del giusto pepe alla vostra giornata e alla vostra estate, anche con Katie Tunstall, Suddenly I See.

Quello che Madame racconta all'interno della sua ultima canzone Mama non mama su Radio Number One, 13:14 minuti. Pensavate che non avremmo più parlato di eclissi? In realtà dobbiamo continuare a farlo, perché è appena arrivata la notizia che ce ne sarà un'altra nel 2027. Esattamente il 2 agosto del 2027 ci sarà una nuova eclissi che potrebbe essere l'ultima per i prossimi 25 anni. Organizzatevi, perché soprattutto a Lampedusa si vedrà benissimo. Questa volta quindi noi in Italia possiamo essere fortunati. Io ve l'ho detto, l'informazione ve l'ho data, adesso sta a voi prenotare le vacanze. Arrivano i Jungle.

0: Ci con la sua stupida sfortuna su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Questa è Radio Number One, la radio che vi tiene compagnia 24 ore su 24 in qualsiasi luogo voi vi troviate e soprattutto qualsiasi cosa voi stiate facendo. Noi ci siamo con la nostra musica per augurarvi buona giornata, buona estate oppure, come hanno deciso di fare quest'anno Jovanotti e Alfa, magari anche buon vento a tutti quanti voi.

da Alvise Salerno in questa ora di pranzo, perché sono le 13:28 del 13 agosto 2026. Apriamo la pagina sportiva perché stanno andando avanti i due europei che in questo momento insomma conquistano le nostre giornate, quelli del nuoto e quelli dell'atletica. Per quel che riguarda il nuoto, ragazzi, stiamo andando non forte, fortissimo. 31 medaglie in totale. Pensate che il secondo paese ad avere conquistato più medaglie è la Germania con 23, quindi quasi 10 medaglie in meno. Siamo secondi nel medagliere semplicemente perché l'Italia ha conquistato 9 ori, mentre invece la Gran Bretagna ne ha conquistati 10. Quindi vediamo in queste giornate fino al 16 agosto che cosa riusciremo a fare. Ci sono ancora 3 giorni per migliorare il nostro ranking per questo medagliere. Invece per quel che riguarda l'atletica, noi ci siamo fermati in questo momento a 5 medaglie, quindi non tantissime, ma comunque una gran bella spedizione: 2 ori, 2 argenti e una medaglia di bronzo. Al primo posto anche in questo caso la Gran Bretagna con 3 ori e 3 argenti, quindi 6 medaglie in totale. L'Italia sta facendo benissimo in questi sport.

Brambellas con Spirit su Radio Number One, 13:35, giovedì 13 agosto 2026. Ancora una volta ben trovati da Alvise Salerno in questa giornata molto soleggiata, davvero tanto tanto soleggiata, ma comunque è, diciamo, è giornata estiva normale, niente di particolare da segnalare. Invece stiamo parlando di sport, perché abbiamo segnalato di questi grandi successi dei nostri atleti sia nel campo del nuoto sia nel campo dell'atletica. E attenzione, perché ancora questa cosa non l'avevamo detta, ci sono diverse finali che l'Italia si giocherà con i propri rappresentanti, per esempio la finale del salto triplo, dove il nostro Andy, il nostro grande Andy, sarà protagonista, e tra l'altro con un risultato veramente veramente gigantesco. Quindi speriamo bene dal mondo dell'atletica. Poi ancora ci sono i nostri nuotatori che in queste tre giornate dovranno dimostrare di far bene. Poi attenzione, perché a poco torneranno anche gli altri sport, tra una settimana tornerà il calcio, c'è la MotoGP, c'è la Formula 1 che adesso torna dalle ferie estive, insomma tante cose stanno per ricominciare, quindi diciamo che tra poco rientreremo in quella fase di normalità. Per adesso godiamoci il Ferragosto.

0: amici e amiche.
1: Ma non erano partiti tutti per le ferie? Ma sono rimasti qua solo i Rinco che non sanno più guidare. No, ma aiuto, ma per favore, mandate in ferie anche loro, per favore, per piacere.
0: Ma magari ci vanno settimana prossima. Resistiamo, resistiamo. Stiamo uniti, come diceva Gianni Morandi.

con Overjoyed 1985, che meraviglia questa canzone. Su Radio Number One, la grande canzone delle 13:43. Pensate che questa canzone, in realtà, pur essendo stata pubblicata nell'85, era stata scritta nel 79, quindi è rimasta chiusa in un cassetto per un paio d'anni, per 5 anni, e poi ha visto la luce ed è stata pubblicata all'interno dell'album In Square Circle, che è un altro di quegli album di Stevie Wonder che ha fatto storia, un album meraviglioso. Tra l'altro, ve l'avevo già detta questa cosa, ma ve la ricordo sempre volentierissimo: dobbiamo aspettare il 2027, ancora non si sa precisamente quando, però previsto per il 2027 il nuovo album di inediti di Stevie Wonder. Si chiamerà Through the Eyes of Wonder e sarà, secondo me, uno di quegli album che nel 2027 scriveranno delle pagine importanti della musica internazionale, o perlomeno questa è la speranza. Ma se c'è di mezzo uno come Stevie Wonder, non si può sperare di meno, mi viene da dire. Su Radio Number One torna anche la musica italiana, quella di Gaia in questo caso, e la sua Bossa Nostra.

0: Passenger. Signore e signori, è arrivato il momento di salutarci e di lasciare il timone di comando, la cabina di regia e di pilotaggio al buon Gabro. Dunque, da Alvise Salerno è tutto. Ci sentiamo domani, sempre dalle 10 alle 14 e sempre solo su Radio Number One. Ciao ragazzi!
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 3.

0: 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Le 14 in punto su Radio Number One. Buon pomeriggio.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, Putin minaccia l'Europa, reazione speculare e i sequestri delle nostre navi. Zelensky, colpita l'ultima roccaforte della flotta russa nel Mar Nero. Kiev ha sospeso anche gli attacchi alle petroliere su richiesta di J.D. Vance. Attentato a Ranucci, la Vitola confessa: sono io il mandante, ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo, era minacciato. Una bomba per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso di un interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. La rissa ha visto contrapposti 2 gruppi di giovani, uno di Andria e uno di Trani. I carabinieri hanno ascoltato amici della vittima e altri testimoni. Cresce la preoccupazione nel Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone in Alta Valsessera. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dal fuoco. La struttura potrebbe essere stata intaccata. Proseguono intanto i sorvoli di elicotteri e Canadair per cercare almeno di limitare i danni. Il fuoco ha un fronte di 9 chilometri, 1000 gli ettari di bosco interessati. In azione anche i vigili del fuoco, volontari AIB e protezione civile. Sicilia resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna. Stop voli a Catania prolungato fino alle 2 del 14. La lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Stop a tutti gli arrivi e le partenze. Le previsioni del tempo: continuano anche oggi l'ondata di afa, ormai è questione di ore, ancora 18 città con il bollino rosso, temperature 7-8 gradi sopra la media, ma da domenica stop alla quarta ondata di calore. E questa era l'ultima notizia, a tutti una buona giornata.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Summer One.
7: L'estate di Radio Number One.

14 due minuti. Io sono Gabro, vi terrò compagnia fino alle ore 18. Per interagire con noi, come avete già fatto durante la mattinata, con il nostro Alvise che salutiamo, potete usare

0: mannaggia, ancora in ufficio, in ristoranti, attività commerciali. Noi iniziamo come sempre con la nostra musica, c'è Partenope.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

Partenope, Merkin Cremon, Serena Brancale e The Colors qui su Radio Number One, 14.05. Ben trovati un'altra volta da Gabro. Sarò con voi fino alle ore 18. E ridendo e scherzando, siamo già al 13 di agosto. È volato.

perché poi tra due settimane più o meno non manca neanche tanto a quando comincia di nuovo la routine, l'inizio delle scuole, il traffico di nuovo che ci disturberà molto più del caldo secondo me, quindi finché c'è estate teniamocela. Rag & Bone Man.

Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Number One, 14:13. Allora, cosa state facendo? Siete in macchina, in autostrada, in coda? Siete al mare, in montagna? Sono sicuro che c'è anche qualcuno che oggi è rimasto a casa con il condizionatore, magari a litigare con il frigo, perché d'estate è più facile. No, sai quando praticamente apri il frigorifero con il fatto che l'aria fredda esce, l'aria calda entra nel frigorifero, si crea quella differenza di pressione che se per caso ti dimentichi qualcosa e lo richiudi, poi ecco, riaprirlo

0: Gomez su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
5: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh. Io direi

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiskoda.it. C'è un mondo sospeso.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

Canzone estiva, Annalisa su Radio Number One. Buon pomeriggio a tutti, giovedì 13 di agosto, sono le 14.28. Insieme a voi al microfono c'è Gabro fino alle 18. In questa calda, ulteriore calda giornata del 2026 che ha visto ieri il fenomeno dell'eclisse, della quale tutti parlano, ha proprio monopolizzato la scena nelle ultime 24-48 ore. Anche per chi non ha avuto la fortuna di osservarla ad occhio nudo, c'è la possibilità di godere di questo spettacolo attraverso, per esempio, i social, dove tantissime persone hanno pubblicato video. Io direi che secondo me il luogo dove la visuale era migliore è la Spagna. Per qualche secondo si vede proprio il buio, cioè la luna che copre al 100% il sole, e si nota anche come le città cambino di colore, ma in un lampo, veramente. Vabbè, in un lampo magari no, con l'eclisse, però in un battibaleno. È una scena bellissima che consiglio a tutti di guardare, anche perché qui a Milano, dove sono io, ma ho visto anche in realtà in tante località marittime d'Italia, era un po' nuvoloso, quindi non si è visto appieno il fenomeno. Su Radio Number One c'è Ravin Lenny, Love Me Not.

Starboy, The Weeknd, Daft Punk su Summer One, l'estate di Radio Number One, palinsesto che vi tiene compagnia per tutto il mese di agosto fino al 30, perché poi il 31 si ricomincia con tutti i programmi che ormai conoscete o che, se passate di qui magari per la prima volta, non avete mai ascoltato, fatelo, perché non avete veramente idea di tutto quello che vi raccontiamo nelle nostre giornate in onda qui su Radio Number One. Raccontateci anche voi la vostra estate, le vostre giornate al 393 444 0444, mandandoci un messaggio su WhatsApp, applicazione sulla quale tra l'altro da pochissimo è attivo anche il nostro canale broadcast, dove trovate aggiornamenti in tempo reale su tutti quelli che sono ad esempio i nostri eventi, quelli a cui partecipiamo come radio partner, o qualche curiosità sul mondo della musica. Ci piace sempre parlare di musica e raccontarvi anche le storie degli artisti, dei cantanti, e poi trovate anche qualche intervista sui nostri social di questo grande anno che stiamo passando.

L'appuntamento con la grande canzone di Radio Number One, questa era Without You di Mariah Carey, un viaggio che ci ha riportato indietro al 1994 dall'album Music Box, diventato uno dei più grandi successi internazionali della carriera di Mariah Carey, anche se in origine non venne scritto e pensato da lei,

Biffy Clyro su Radio Number One, 14:51, giovedì 13 di agosto, grande mese di sport, ci sono gli europei di atletica e anche quelli di nuoto, nello specifico si stanno svolgendo a Parigi, dove l'Italia deve festeggiare una bellissima medaglia d'argento, quella nella 4% stile libero in staffetta femminile, perché in quella gara ha partecipato come nostra atleta una giovanissima ragazza di 15 anni, Alessandra Mao, che ha vinto la sua prima medaglia nei campionati, diciamo, quelli che contano, come può essere un europeo, un mondiale. Una bellissima esperienza che poi è stata documentata anche sui suoi profili social. Dietro ovviamente questo risultato ci sono anni e anni di sacrificio, di allenamenti, anche la domenica mattina oppure in mattinata presto, perché

0: 13 di agosto, siamo alla fine della nostra prima ora insieme. Io sono Gabro, ci sono fino alle 18.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Buon pomeriggio a tutti, Radio Number One, tra qualche secondo saranno le 15.
5: Radio Number One Notizie.
6: Caso La Vitola, la procura di Roma darà parere negativo alla richiesta di domiciliari avanzata dai legali del faccendiere al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato d'essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare le famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, lo riferisce l'emittente Khan. Due vittime sul lavoro a San Vito Lo Capo nel Trapanese, il 45enne Davide Anselmo, che stava operando

0: all'interno del depuratore comunale è deceduto presumibilmente per le esalazioni dell'impianto, morto anche uno dei soccorritori, il 64enne Francesco Bulgarella. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di notte di domani e si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, cancellati circa 700 voli. Europei di nuoto a Parigi, attesa alle stelle per Sara Curtis in vasca stasera per la finale dei 50 d'orso. La 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

compagnia oggi giovedì 13 di agosto fino alle ore 18. Se volete interagire con me e raccontarmi come sta andando la vostra giornata, 393 444 0444. Se volete anche condividere con noi quali sono i vostri piani per Ferragosto, che ormai è alle porte. Sarà il weekend più caldo per tutti gli italiani, non solo a livello di temperatura ma proprio a livello di mood, di sensazioni, perché siamo soliti festeggiare in ogni periodo dell'anno, specialmente quando c'è una ricorrenza e soprattutto quando è proprio al centro dell'estate. Attenzione, perché quest'anno capita di sabato, quindi anche per chi lavora in questi giorni sarà un'ottima via di fuga, dai, dall'ufficio, da tutto quello che si stoppa. Ma già a partire da domani, secondo me che è prefestivo, tantissimi italiani tireranno finalmente una boccata d'aria e non ci penseranno più, almeno per qualche giorno. Chi è più fortunato, anche per qualche settimana. Settimane piene anche per l'estate di Radio Number One, che vi tiene compagnia fino al 30 di agosto con Summer One, il nostro palinsesto estivo, dove adesso c'è Elisa.

13 di agosto 2026, giornate di sole, giornate di mare, anche se tra qualche giorno, finalmente, quasi direi, dovrebbe arrivare un mini temporale estivo che dovrebbe, speriamo, rinfrescare un po' l'aria, perché soprattutto nelle grandi città in questi giorni non si respira. C'è anche un'abitudine estiva, no? Ci saranno grandi lotte sulle spiagge, soprattutto in questo orario, che è quello dopo pranzo, per il posto all'ombra, perché per fare la pennica, giustamente, soprattutto quando si è in due, sotto l'ombrellone molto spesso c'è spazio solo per una persona all'ombra. Quindi o andate al mare in compagnie di lucertole o dovrete battibeccare un po' per riuscire a farvi un sonnellino più tranquillo. Qui su Radio Number One invece non si dorme mai, vi teniamo compagnia tutto il giorno, anche per questo, tutti i giorni, anche in questo mese di agosto 2026, e lo facciamo anche con Tati McRae e la sua Greedy.

0: tu mi piaci tanto, Safe su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
1: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Easy Mika, appena ascoltata su Radio Number One, brano del 2006, siamo tornati indietro di 20 anni con una canzone che direi che è perfetta per il mood della giornata, quindi quello di rilassarsi, di stare sereni, soprattutto per chi in questo momento magari si trova al mare e tra i tanti bei posti e luoghi di villeggiatura che abbiamo in Italia è sicuramente possibile fare qualche escursione in barca e riuscire ad incontrare qualche delfino, balene, capodoglio. Ecco, mi stavo interrogando, no, ma tutti questi pesci poi come dormono di notte, dato che sapevo che gli squali non possono farlo perché hanno bisogno per natura di muoversi continuamente, quindi devono rinunciare al sonno, sono sempre a caccia. Invece i capodogli sono gli unici tra le balene ad avere un'abitudine, almeno vista da fuori, un po' bizzarra, perché dormono in verticale a pochi metri dalla superficie dell'oceano e riescono a rimanere sospesi in verticale proprio nell'acqua senza andare a fondo. È un meccanismo attivo di produzione di bolle che permette a loro di restare effettivamente a galla e scelgono di non andare a fondo e quindi di rimanere più vicino alla luce del sole, alla superficie, semplicemente perché più in giù si va più c'è il rischio che correnti, onde diano un po' fastidio mentre fanno il riposino. Siete su Radio Number One, c'è Meghan Trainor.

0: attimo su Radio Number One prosegue con la grande canzone.
1: Summer One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Grande canzone di Radio Number One ci ha riportato indietro al 1979 con i Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Questo era il nostro appuntamento, album pazzesco, dentro ovviamente quello di The Wall, sempre dei Pink Floyd.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Tra qualche secondo saranno le 16. Siete su Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Da Ceuta pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo stop Schengen solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi in audizione al comitato Schengen. Intanto a Ceuta, a due settimane dall'arrivo in massa di oltre 70.000 persone dal Marocco, ci sarebbero 4.000 minori senza protezione, stima Save the Children. Secondo il governo locale sarebbero invece 2.500. Ondata di caldo, oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, 2 quelle previste per Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in alcune zone di Toscana e Lazio. Ha confessato il 17enne che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Stamattina si è presentato in caserma dai carabinieri insieme al suo avvocato per ammettere le responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Agli europei di atletica leggera a Birmingham, azzurri a caccia del podio in almeno due delle finali di stasera. Nel triplo donne, medaglie alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

voi fino alle ore 18 giovedì 13 di agosto 2026. Siamo insieme a tutte quelle persone che si trovano al mare, in montagna, oppure che devono ancora continuare a lavorare sotto questo caldo e sole cocente d'estate, sì, perché poi tra un attimo finisce

sempre il momento giusto per parlare di Sanremo, ma non adesso, lo facciamo tra un attimo, perché su Radio Number One arriva subito Lizzo con la sua To Be Loved. Girl, I'm about to

che sono vacanze studio, quelle che sta trascorrendo Stefano De Martino, già immerso completamente nel suo nuovo ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival 2027. A testimoniarlo è lui stesso, con alcuni scatti usciti nella giornata di oggi su Instagram. Erano di preciso tre. Sul primo c'era il numero 77, perché questa sarà la 77esima edizione del Festival di Sanremo. La seconda foto invece lo ritraeva accanto al suo consulente musicale Fabrizio Ferraguzzo, la terza invece era una foto degli studi dove stanno trascorrendo questo tempo, a Los Angeles, sulle colline di Hollywood, proprio per restare lontano da tutti i tipi di pressione che possono arrivare, soprattutto perché il lavoro è molto lungo, non bisogna solo ascoltare i brani che parteciperanno in gara al festival, bisogna pensare anche a tutte le coreografie e agli stili musicali da adottare proprio a livello di programma, quindi la colonna sonora ad esempio per la sigla, quella prima della pubblicità, tutte queste cose qui richiedono tanto tempo e concentrazione, per questo è stato scelto l'America, molto lontano da qualsiasi tipo di influenza e dalla possibilità anche poi di godersi bene le giornate dopo aver finito di lavorare in un ambiente molto molto dinamico.

0: Bashmi di pelle, Giselle su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
4: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.

importante per Fulminacci, che porta in giro il suo ultimo album, oltre naturalmente ai pezzi che l'hanno fatto conoscere in tutti questi anni, poi maturati con la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove si è classificato in ottima posizione. Soprattutto la sua canzone Stupida Sfortuna è diventata virale, trasmessa da tutte le radio e anche nei social, no? Sapete, quelle colonne sonore dei Reels, quei mini video che durano 15 secondi, che però riescono a spingere anche i brani musicali all'apice, proprio facendoli fare tantissime visualizzazioni. Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Number One, sono le 16:29, siete in compagnia di Gabro, resterò con voi fino alle ore 18. Un'oretta e mezza ancora da passare insieme, e lo facciamo anche con Charlie Puth.

sei Ricky, che qua forse ci stava bene anche la faccina che piange oppure quella arrabbiata, però meno male, vuol dire che con Radio Number One senti tanta leggerezza, che è quella giusta soprattutto in estate. Arriva Taylor Swift.

0: Fate of Ophelia, Taylor Swift su Radio Number One. Tra un attimo la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

0: Lose Control, Teddy Swims su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Giovedì 13 di agosto su Radio Number One, tra pochi secondi saranno le 17.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. È chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta. Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste, che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

WhatsApp mentre ci raccontate le vostre giornate e soprattutto quali sono i vostri piani per Ferragosto, che ormai si avvicina e bisogna dirlo, nel momento del bisogno i veri amici si vedono nel Ferragosto, perché si spera di trovare tutto già apparecchiato, diciamo così. Oppure siete stati coinvolti magari in 14-15 gruppi WhatsApp diversi e siete ancora lì in ballo a prendere la vostra decisione su quale sia il Ferragosto il weekend migliore, sia a livello, diciamo così, spirituale, di mood, ma soprattutto a livello economico,

ancora insieme e vi consiglio di dare un'occhiata anche ai nostri social, dove quotidianamente pubblichiamo tantissime curiosità sulla musica, tutti i nostri appuntamenti a cui partecipiamo anche come radio partner. Adesso c'è Post Malone con Losers.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
2: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Anche con la nostra app.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: number one.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

fino alle ore 18. Allora, tra due giorni è Ferragosto, ci sono persone che hanno prenotato il ristorante o si sono organizzati già nel mese di maggio, c'è chi invece probabilmente inizierà a pensare a qualcosa nella giornata di domani, che poi almeno è prefestivo, quindi per tutte le persone che lavorano, per molti ci sarà la possibilità magari di uscire un attimo prima per organizzare poi quella che è la giornata di sabato, che cade proprio Ferragosto nel weekend, una cosa perfetta mi sembra anche per tutte le persone che continueranno ad ascoltare la musica con noi di Radio Number One, dove adesso ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con la novità

ci scrive: ciao Gabro, noi con amici a pranzo alla baita Monte Alto, Val Gandino al fresco, 1400 metri, e una bella anguria portata nello zaino, ovviamente quello di mio marito. No, allora, cos'è questa storia? È vietato sovraccaricare i mariti, almeno in ferie. Ci sono anche Chiara e Toto dalla Spagna, viajando por el mundo come Carol G. Yeah.

0: That's so true, Gracie Abrams su Radio Number One. Si chiudono così le nostre 4 ore. Con Gabro l'appuntamento è per domani, sempre alle ore 14. Adesso arriva Luchino, ciao!
1: Number One. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30

0: lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: E con la caldazza manca un minuto alle 18.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Number One Notizie.
10: Da Ceuta pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo lo stop alla libera circolazione con la Spagna solo con la fine totale dei rischi, così nell'audizione al Comitato Schengen il ministro dell'Interno Piantedosi. Resta in carcere Rebibbia Walter Lavitola, il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Circa 700 voli saltati all'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna. Arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di stanotte, lo stop agli arrivi prolungato fino alle 8 di domattina. Incendio ed esplosione nel primo pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, in una fabbrica di munizioni e combustibili solidi. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, non ci sono feriti né persone coinvolte. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo, ex leggenda del Barcellona, ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
12: Fammi un po' vedere... Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
13: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
12: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
13: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
15: L'estate di Radio Number One.
6: Ma buonasera, ma che caldo fa? No, oggi siamo, devo dire che se ieri faceva caldo, oggi invece pure. Quindi praticamente non ci sono alternative, non abbiamo molti argomenti di cui trattare in questa giornata, anche perché effettivamente se parliamo di caldo già ci viene più caldo, no? Sapete come dicevo ieri, no? Che se voi pensate al caldo,

E siamo presenti per farvi compagnia in queste giornate di questo agosto 2026. Oggi è il 13, esattamente giovedì, e non so cosa stiate combinando. Molti stanno rientrando dal lavoro, molti hanno spostato gli orari degli uffici, almeno nelle grandi città.

non sicuramente negli uffici pubblici dove comunque ci sono degli orari ferrei, però in uffici privati si possono fare anche queste cose per ottimizzare il lavoro degli utenti o coloro che insomma sudano nell'arco, anche se poi all'interno degli uffici c'è l'aria condizionata, diciamo anche le cose come stanno. Bene, che dire, niente, io sono

0: Radio Number One, buona serata. Ma guarda qui, ma quanti siete già state per arrivando. Senti come parlo bene l'italiano. Va bene, ciao Giovanna che sta tornando dall'Eolandia. Ciao Giovanna di Val Gandino che sta tornando con tutta la famiglia dall'Eolandia, stanchi ma felicissimi, bellissima giornata anche lì. Sicuramente faceva freschissimo, anche da quelle parti, immagino. Nel frattempo salutiamo anche Nico da Piacenza che è puntuale, ma ha fatto la fotografia. Sapete che sotto le farmacie ci sono i termometri, no? Che danno la temperatura. Lui è riuscito a fare la fotografia alle ore. Cioè, praticamente mi ha messo l'orologio, così mi diceva anche oggi caldo caldo, e poi mi fai vedere l'orologio. Nico, se mi dici che temperatura c'è da quelle parti, magari certifichiamo. Salutiamo anche gli amici di Piacenza, salutiamo anche, dov'è, eccolo qua, ciao Gigi, ciao Luigi, buona serata anche a te. Salutiamo gli amici di Bergamo e non solo, salutiamo gli amici del pianeta Terra, visto che potete sentirci con tutti i nostri mezzi tecnologici, no?
1: Luchino, buon pomeriggio.
0: No, ma ciao, ma salutiamo la Sicilia, anche lì deve fare freschissimo, immagino, da quelle parti. E minimo ci saranno 8500 gradi anche da quelle parti. Ma perché abbiamo la freccia del computer che non si vede più? Adesso chiamo Gabriel, lo telefono e mi faccio dare delle informazioni. Va bene, nel frattempo ho trovato una cosa curiosa che non ho capito il perché sia accaduta, giusto detto tra noi. Beh, pare che un uomo che secondo me non stava tanto bene, praticamente nel Galles, un ragazzo di 26enne, si è messo una tunica nera, un cappuccio nero, si è vestito tutto di nero e ha cominciato a transitare sul tetto dell'ospedale facendo capolino da tutte le finestre dell'ospedale, guardando dentro le stanze. Ovviamente per ovvi motivi, non stiamo neanche a spiegarveli, diciamo che è stato arrestato e poi multato. Certo, non l'hanno messo in prigione, perché no, però l'hanno multato, e pare che questa sia una situazione abbastanza ambigua, perché il fanciullo ha giustificato il fatto dicendo che gli orari di visita dell'ospedale non combaciavano con i suoi orari di lavoro e lui doveva andare a trovare la nonnina. E il problema è che non sapeva in che stanza fosse. Poi è stato scoperto che la nonnina stava in un altro ospedale persino, ma il problema serio è che avrebbe potuto far morire di infarto quelli che magari all'interno dell'ospedale vedevano un'ombra fuori nera, dice, questo che è arrivata la mia ora, tipo, sai, quelle robe lì, no? Poi quando sei all'ospedale che non stai bene, due o tre domandine te le fai. Va bene, 393-444-0444. A questo proposito salutiamo tutti gli amici operativi nel mondo della sanità, infermieri, dottori e via dicendo, e ovviamente salutiamo anche tutti i degenti all'interno degli ospedali e non. Quindi mi raccomando, alzate il volume se

0: ti salutiamo anche Daniela che giustamente suggerisce. Certo che se il fanciullo andava a trovare la nonna vestito in quel modo, probabilmente stava aspettando un'eredità e voleva farla morire. Dai, non esageriamo. Daniela, potrebbe anche essere, però non abbiamo poi percepito qual era poi il risultato finale, senza ombra di dubbio che è stato pagato la multa, no, per questa assurdità di andare sul tetto dell'ospedale vestito praticamente da morte, mettiamola così, virgolettato, se mi concedete. Però ovviamente, senza ombra di dubbio, non è il miglior modo per andare a trovare i parenti all'ospedale, no? Ce ne sono migliori.
1: Mi fa freddo, pensa che sto lavorando col cappotto, io, immaginati.
0: Immagino. Pensate un po' voi che potrebbe essere una tecnica anche quella: quando fa caldo vi vestite, no? Tanto, poi a un certo punto quando vi spogliate, finalmente adesso si sta meglio, perché prima faceva molto più caldo. E così per sviare un attimo la mente, il cervello, i pensieri negativi della vita. Allora, buona serata a tutti gli amici che stanno messaggiando in questo giovedì sera, prossimi al weekend, prossimi al fine settimana, che tra le altre cose ci porterà al weekend dove puntualmente cade il Ferragosto. Quindi, cosa combinate a Ferragosto? Chiedo per un amico, eh?

0: Annalisa, amore, Radio Number One, state lì perché tra un attimo diamo anche un'occhiata alla situazione del traffico.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Ed eccola qui, situazione delle nostre autostrade, non solo, per restare informate. Allora, attenzione, incidenti, questo per quanto riguarda un rallentamento sulla statale 131 Carlo Felice all'altezza della variante di Uras in direzione Cagliari per un veicolo in avaria. Rallentamenti anche sulla statale 131D in corrispondenza dell'incrocio della statale 128 sempre in direzione Olbia. E poi attenzione, ci sono dei veicoli in avaria purtroppo per il caldo, questo sulla 4 tra Monza e la tangenziale est di Milano. Oh, mi raccomando, guidate con prudenza.

Buonasera a lei, certo sono qui questa sera a intrattenervi, non fino alle 21 però, sono qua fino alle 22, cioè, tu pensavi che fossi qua fino alle... no, dalle 18 alle 22, perché cioè, abbiamo queste 4 ore di... abbiamo questo part time nell'arco di queste giornate, di questa parentesi della Summer One, quindi vi accompagniamo nell'arco di tutta la giornata, durante la vostra giornata al mare, in montagna, al lago, perché no, magari anche sul posto di lavoro, perché molti comunque ci ascoltano anche sul posto di lavoro. Nico, chiedo venia, non avevo visto, perdona, scusa, non lo faccio più. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando, poi se mandate i vocali ci fa anche piacere, perché così sentiamo anche la vostra voce, sentiamo i vostri messaggi, sappiamo cosa ci dite, cosa non ci dite, soprattutto cerchiamo di schiacciare dei bottoni che non riusciamo a farlo perché abbiamo il mouse che abbiamo, ma questo è un altro problema, ne parleremo nella prossima puntata, giusto? Dico bene? Sì, se è il caso, se non riesci a trovare il mouse, ognuno c'ha i suoi problemi, no? Sai, quando fa caldo è un casino. Marco Vengo.

2008 quando veniva pubblicata questa canzone, che fece un bel periodo all'interno di una serie anche di posizioni di classifica a livello europeo e non solo. Buona serata, cosa state combinando? Ce lo fate sapere, grazie, gentilissimi, come direbbe un amico mio. 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi. Buona musica, quella non manca mai. Adesso con Temper City, Self Aware.

0: Radio Number One, state lì, non ve ne andate, torniamo tra un attimo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Armageddon, questa colonna sonora del film dove tutti hanno pianto per Bruce Willis alla fine del film. Era per spoilerare un film che avete già visto tutti. I Don't Wanna Miss a Thing, Radio Number One, la grande canzone che torna puntuale ogni ora qui sulla radio per accompagnarvi e per ritrovare delle canzoni che hanno fatto la storia della musica, come in questo caso. Bene, allora, siete tantissime che stasera. Ciao Lori, salutiamo gli amici di Barzizza, salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: Oh, un minuto dopo le 19.
8: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla, scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buonasera da Daniele Baldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia.

0: Lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio o terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo, affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo tra ospiti ed equipaggio sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di porto della Maddalena, ha scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Movimento del Sun, c'è Ultranatrice, Hugel, c'è Himael, ci sono tutti, c'è una festa quando hanno fatto questo disco, però ci piace e lo suoniamo. Buona serata, seconda ora Summer One, non è vero, seconda ora con me che sono Luchino, no? Quello con la K, sempre il solito, quello dell'Happy Hour, che puntualmente tornerà a settembre e... è stato rimandato, come si sa dire, a settembre, e però nell'estate vi accompagniamo nel migliore dei modi e nelle vostre giornate particolarmente calde, oserei dire, di questa estate 2026. Siete tantissimi a messaggiare, salutiamo gli amici che stanno al mare, in montagna, al lago, ovunque voi siate, ci fate compagnia, noi facciamo compagnia a voi e voi ce la fate a noi, vero?
1: Sì. Ma Luchino, appena 4 ore resti con noi.
0: Certo.
1: Ma dai, almeno fino a mezzanotte, che c'è un po' più fresco. Dai, fai il bravo. Ma... ciao Luchi, Lori Bardinta.
0: Ciao Lori, buonasera. Sì, effettivamente adesso ci penso, faccio una richiesta in carta bollata e chiedo se posso fare quelle 2 o 3 ore in più, perché effettivamente mi mancano, no? Potrebbe essere, no?
2: Luchino, come la va? Sono Hoino di Monza. I migliori restano in piedi, giusto? Lavorano anche in agosto e si godono la città.
0: È vero.
2: Vuota, tanto per dire vuota, perché sembra che tutti sono rimasti in città. Comunque volevo ricordarti una cosa molto importante.
0: Diccela.
2: Mancano 134 giorni fino a Natale,
0: no!
2: Quindi tieni duro. Ciao.
0: Ciao Ena, buona serata, salutiamo tutti gli amici che interagiscono, salutiamo gli amici di Monza, gli amici di Barzizza in questo caso, salutiamo anche gli amici di Roma. Buona serata, ciao Carlo, salutiamo invece anche gli amici che sono preoccupati perché gli rubano il latte, no? Voi direte che cosa stai dicendo? Ah, è successa questa cosa strana che praticamente il proprietario di questa casetta, che è abitante nel territorio toscano, praticamente usava a tenere le bottiglie di latte fuori dalla finestra, no? Un bel giorno le bottiglie di latte cominciano a scomparire, lui pensa magari a uno scherzo del vicino o del vicinato, magari dice mannaggia, o magari pensava lui, pensate un po' voi, ad uno scherzo di un militante vegano che dice no, tu non devi bere il latte perché è una cosa brutta, effettivamente noi abbiamo già il cuoco vegano in ristorante, non mangiamo niente, figurati se ce l'hai di vicino di casa come sei messo. Però a questo punto il fanciullo, che non è un fanciullo ma un signore anziano di questa piccola fattoria, ha deciso di installare una serie di telecamere di sicurezza all'interno della fattoria, scoprendo poi in un secondo tempo che era una simpatica volpe, così definita da lui, perché poi ha fatto pace col suo cuore, e che prendeva puntualmente ogni sera, salendo le scale tranquillamente, la bottiglia di latte in bocca e se la portava via. Quindi c'è, cioè, la natura che certe volte, cioè, come andare al supermercato, se tu apri un supermercato in un bosco probabilmente vedi tutti gli animaletti che si mettono in coda e poi passano dalla cassa e mancano anche i centesimi quando devono pagare, perché solitamente quando vai alla cassa ti manca sempre qualche centesimo, no? Solitamente le tasche piene di centesimi, no? Poi quando vai a fare la spesa al supermercato o comunque stai pagando da qualche parte e cerchi il centesimo, non lo trovi mai, e puntualmente ti ridanno un altro chilo di centesimi di resto, sicché poi a questo punto ti si rompono le tasche e devi portare i pantaloni dalla sarta e lì hai un giro di soldi. Secondo me è gestito dalle sarte questa cosa. Va bene, ci sono i Coldplay.

cappotto d'estate con la sciarpa di lana, possibilmente cappotto di lana e sciarpa e anche magari una maglietta della salute, che si mettono puntualmente appena ti alzi la mattina che fa già caldo, te li metti, sudi molto e dici mamma mia che caldo, ti togli i vestiti e dici adesso sì che va molto meglio. Grazie Maria, grazie per il suggerimento. Salutiamo tutti coloro che confermano il fatto che fa caldo anche dalle loro parti. Qualcuno segna anche più di 40 gradi in questa giornata, parliamo con gli amici di Piacenza. E buona serata invece anche a tutti coloro che in questo momento si stanno godendo del fresco in località montani e o lacustri. No, anche perché nell'arco della giornata in montagna, comunque in altura, sicuramente fa caldo, il sole picchia e si soffre un po' il caldo. Però decisamente quando al calar del sole, come si usa dire, ovviamente le temperature scendono e si respira un'altra aria. Sicuramente, forse chi può dirlo, si dorme un po' meglio. Io toglierei il forno.

0: ve ne andate.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin. Yeah.

0: musica che c'è.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: oltre 20 anni, Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.

0: In prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, e prevalgono invece condizioni di tempo soleggiato al sud. Per restare informate, come si usa dire, sempre sul pezzo, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

storica. Mio nonno mi raccontava di Rino Gaetano. Va bene, niente. Buona serata Radio Number One, benvenuti. Cosa state combinando in quest'estate 2026? Noi cerchiamo di accompagnare le vostre giornate con la miglior colonna sonora grazie ai nostri programmatori musicali e poi voi protagonisti anche attraverso i vostri messaggi, attraverso il nostro numero di WhatsApp. Nel frattempo qualcuno suggerisce: ma sei sicuro che era una volpe che rubava il latte? Io dico: ma non lo so. Così dice che il signore ha filmato con le telecamerine il fatto che era una volpe che rubava il latte. Pensa che non l'ha neanche denunciato. Tanto ormai cosa denunci, che cosa? Va bene, allora voi sapete che puntualmente abbiamo tanti appuntamenti e tra non molto anche l'appuntamento di Life con gli eventi da vivere, no?

0: Nell'attesa del marito di Rai, state lì perché adesso arriva Claudio Chiari e il suo Life.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Life. Life. Eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
3: A Grazia di Curtatone, pochi chilometri da Mantova, dal 13 al 16 agosto si svolge il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari. L'appuntamento, attivo da oltre 6 secoli, richiama migliaia di visitatori e un parterre di artisti da tutto il mondo. I Madonnari completeranno le loro opere d'arte sacra sul Sagrato entro il pomeriggio del 15 agosto. Apertura Ferragosto per Villa Necchi Campiglio, un gioiello architettonico da scoprire nell'angolo più silenzioso di Milano. Dimora storica costruita nel cuore della città tra il 1932 ed il 1935 è giunta a noi perfettamente intatta. Prenotazioni su tickets.com. Il 18 agosto a Chiareggio, in località La Curti, in Val Malenco, si svolge Tramontalpe, un suggestivo aperitivo accompagnato dalle note della Pedesina Jazz Band. Informazione alla Proloco di Val Malenco.
2: Sport.
3: Domenica 30 agosto a Capodiponte Brescia torna la Rana Aragosta, la spettacolare camminata solidale in Valle Camonica, due percorsi adatti a tutti tra sentieri, borghi medievali e le incisioni rupestri, patrimonio UNESCO. Iscrizione gratuita su gruppoaragosta.com, donazione libera.
2: Feste.
3: Sabato 15 e domenica 16 agosto si svolgerà a Perlo, in provincia di Cuneo, il 6° raduno trattoristico Piemonte-Liguria. L'evento inizierà sabato 15 agosto nel tardo pomeriggio. Il 14 agosto dalle 14 a tarda notte a Tellio, in provincia di Sondrio, torna il Tay Street Festival. In programma mercatini, spettacoli, sport, musica e show di fuoco. Rimaniamo in zona per Sondrio Estate, continua con Valtellina 100%. Prossimi appuntamenti giovedì 20 e giovedì 27 agosto dalle 18 nel centro della città. Tutte le informazioni su confcommerciosondrio.it.
2: Arte.
3: A Brescia fino a domenica 6 settembre nello spazio espositivo del MOCA è allestita Shaping Memories, arte e moda oltre la vittoria. Mostra d'arte contemporanea composta da opere realizzate da artisti italiani e internazionali. L'esposizione celebra i 200 anni dall'eccezionale ritrovamento della vittoria alata.
2: Sagre.
3: È iniziata questo martedì e continuerà fino a domenica a Crema la tradizionale manifestazione di piazza Chiacchiere e Tortelli. Protagonista assoluto il tortello cremasco. Chiudiamo con l'ironia genovese. Ai Giardini Luzzati, il 14 e 15 agosto, va in scena la sagra delle persone rimaste a Genova. Una vera e propria sagra vecchia maniera con cibo, musica, divertimento e bancarelle per festeggiare il Ferragosto nel centro storico cittadino. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: Eventi da vivere.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

qui su Radio Number One, giusto per farvi ripercorrere la storia della musica, in questo caso con TCC, I'm Not In Love, questo gruppo inglese che scalò le classifiche con diversi brani, questo uno dei tanti, appunto, I'm Not In Love, 1975. La la la, la, la, la. Era giusto per darvi la carica dell'estate 2026, eh?

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Volevo fare un saluto a tutti.
0: Sì, a
1: augurare
0: tutti.
1: Buone ferie a tutti.
0: Tutti.
1: E in particolare salutare le mie amiche Shamal.
0: Un gruppo
1: fantastico. Andatevelo a sentire.
0: Dai.
1: Ciao.
2: Summer One. Yeah. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
10: Sono le 20 e qualche secondo.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio, maxi esplosione in una fabbrica di munizioni e Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Gerardo De Vivo.
13: L'acuto di stupore, dopo un istante il boato. Un video diventato subito virale immortala il momento esatto dell'incendio seguito dall'esplosione fortissima per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio. Si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
12: Resta in carcere Rebibbi a Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai.
14: Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri, ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
12: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC.

emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

comunque. Mi raccomando, non agitate la Coca-Cola, non mi sembra il caso. Ciao Daniela, buona serata. Salutiamo anche Max, salutiamo Sami, salutiamo. Buona serata, signor Maurizio. Buona serata. Salutiamo anche gli amici che stanno invece cercando di richiedere delle canzoni, ma volevo darvi un'informazione, cioè adesso. Giusto per dirne una, allora abbiamo sospeso l'Happy Hour da un paio di settimane, nel senso che il dedicato non lo facciamo più. Tornerà puntualmente a settembre, però prima di settembre niente dedicato, quindi le canzoni sono quelle che i nostri programmatori vi propinano nell'arco della nostra programmazione giornaliera, che direi non male, posso dirlo benissimo. Siamo nella terza ora, no, nella seconda, terza, siamo nella terza, mamma mia. Terza ora insieme, io sono Luchino, questa è Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Cerchiamo di accompagnarvi nel migliore dei modi, abbiamo il numero sempre quello, 393-444-0444 per interagire con noi in ogni momento e dirci cosa state combinando in questa giornata di agosto, prossimi al weekend di Ferragosto. Salutiamo anche Anna e le amiche del lago e salutiamo anche coloro che soffrono il caldo, particolarmente in questo periodo, e pare che molti stiano ricorrendo o abbiano ricorso in questi ultimi giorni ai metodi delle nonne. Voi direte in che senso? Voi sapete che ci sono i metodi delle nonne, tipo quando hai mal di gola prendi quella roba lì, di solito era la grappa room, però vabbè, lasciamo stare, adesso non si può più fare con i bambini, però sta prescindere da quello. Stavo sorridendo perché c'era questo metodo che era storico, tra le altre cose, no? Una volta si usava metterlo all'interno, anzi sotterra, si usava sotterrare ai tempi che furono, si usava sotterrare sottoterra una calza, pensate un po' voi, piena di riso in zone umide del terreno per far sì che acquisisse comunque un certo tipo di freschezza, poi ovviamente anche dell'umidità, ma questo lo sappiamo ormai nei millenni a seguire, siamo nell'era di Star Trek e ormai queste cose le sappiamo. Però sappiate un po' che c'è questa modifica e questa rettifica su questa soluzione delle nonne, come così si possa chiamare, che è quella della calza con il riso, che dovrebbe andare, cioè voi prendete una calza, no? Possibilmente non di lana ma di cotone, giusto per iniziare a dirne una, perché se cominciamo con la calza di lana già siamo messi male, anche se la lana pare sia un ottimo trasmettitore di temperature, quindi se volete azzardare con la lana fatelo, qual è il problema? Nessuno. Allora praticamente voi mettete questa calza ricca e colma di riso all'interno del congelatore e quando è congelata benissimo voi la tirate fuori prima di andare a coricarvi, e praticamente la collocate dove dovrete andare a sdraiarvi in un secondo step, e pare che questa situazione diffonda all'interno del materasso, comunque il piano di dove voi andrete a sdraiare, non so che tipo di materasso avete, pensate che adesso ci sono tutti i materassi del mondo ad acqua, di gomma, di paglia, ce ne sono di ogni tipo, però voi sappiate che se voi prendete questa calza colma di riso che tirate fuori dal congelatore, la lasciate lì una mezz'oretta, poi voi entrate nel letto, avete questa percezione di freschezza. Adesso mi raccomando, cosa fondamentale per questa cosa, che la calza sia pulita, se no magari cercate di addormentarvi, poi dici cos'è questo odore, niente, è la calza. Quindi prendiamo delle calze pulite se dobbiamo fare questi esperimenti, se no non funzionano, eh? Lips.

Dimanche Me The Pill, che sembra Me The Pill di domenica, invece non è così. Giselle su Radio Number One, queste atmosfere parigine in queste serate qui su Radio Number One. C'è anche

0: Gordo, Loco Loco, Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
4: Ma scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema,
4: ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: l'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

Grande Noemi, tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate questa sera? Chiedo perché magari qualcuno va a mangiare il gelato, qualcuno invece si è preso una scottatura e allora sta a casa, no? Perché sai, poi quando scottatura ti viene il calore addosso, non riesci più a uscire. Qualcuno invece sta iniziando a cenare ora. E allora buon appetito. Post Malone.

Faithful, Maroon 5, Wiz Khalifa, un progetto di qualche annetto fa. Radio Number One, salutiamo anche Dario da Torino che stasera c'è sesso, droga e rock and roll, fondamentalmente divano e TV, non male devo dire, eh? Wow. Yes.

ricorderanno nella storia degli anni Ottanta, è sicuramente una di quelle canzoni che poi riprese un percorso musicale e una programmazione musicale all'interno delle radio di quel periodo, perché appunto fu ripubblicata da questo grande gruppo. Buona serata Radio Number One, era una grande canzone, quelle che vi fanno tornare alla mente alcuni periodi della vostra vita. Questo invece, che dire, è un momento dove andiamo a pensare se qualcuno ci ama o non ci ama, grazie a Madame, eh?

Radio Number One, salutiamo i nostri ascoltatori prossimamente a X Factor per la selezione delle canzoni. Ciao Gigi, buona serata. C'è Dua Lipa in questo giovedì.

0: Tame Impala Dracula
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: E noi che siamo gente puntuale, direi che sono le 21 precise.

Scoperte di questo anno 2026, Sambra e questo Potential, no, Sambra in generale, Potential, questa era una delle tante canzoni che ci ha regalato in questo anno musicale che non dico si stia volgendo al termine, anche perché siamo a metà dell'anno, con calma, ci arriviamo. Qualcuno prima stava facendo il conto alla rovescia per quanto riguarda la situazione natalizia, che in questo momento tornerebbe molto utile per quanto riguarda il clima, perché sicuramente a Natale non ci sono 35 gradi, però per il resto va bene così. Risparmiamo almeno sui regali in questo periodo, questo è il

buona serata, benvenuti, questa è Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino ad accompagnarvi, pensate un po' voi, altri 50 minuti insieme, perché fino alle 22 saremo insieme, come ogni sera accade tra lunedì e venerdì e accadrà nell'arco di tutto questo agosto 2026. Quindi a farvi compagnia ci sarò io, ahimè, dipende dai punti di vista, però sicuramente cerco di farlo nel migliore dei modi, così raccontandovi anche delle storielle, che poi non sono storielle, ma sono dati di fatto, tipo una realtà, che è stato ritrovato un libro durante una ristrutturazione di un appartamento all'interno di una casa in Australia, un libro più o meno di 150 anni fa. E pensate un po' che questo libro poi, almeno per quanto riguarda i proprietari della casa, controllarono quelle che erano le credenziali, perché all'interno di questo libro c'erano le credenziali che facevano riferimento alla libreria e alla biblioteca del territorio, della zona che appunto si trova in Australia, di questa cittadina. Pensate un po' voi, quando hanno riportato il libro, questo fa sorridere, no? Tra virgolette, per non piangere in alcuni casi. Allora, praticamente questo libro era stato preso da questa biblioteca 150 anni fa, giusto per dire, per dare dei numeri così a caso. Allora, i signori proprietari hanno preso questo libro storico, perché 150 anni di libro è tanta roba, l'hanno riportato alla biblioteca di proprietà, che è ancora esistente, poi ovviamente sicuramente più attuale, più ristrutturata, aggiornata e via dicendo, e la signorina all'ingresso, quando ha visto il libro, ha detto, ha fatto una faccia un po', sai quelli che dicono, secondo me lo devi dare da un po' di tempo. E beh, effettivamente 150 anni non è che... Allora, praticamente c'è stata questa, io la chiamo gag, voglio chiamarla in questo modo, questa pantomima, perché secondo me era da ridere, perché se veramente le cose stavano così, io prendevo la signorina e poi non vi spiego cosa facevo, però per queste sono cose mie, non ve le voglio spiegare, perché se avevo con un libro di 150 anni fa della libreria, della biblioteca, questa mi guardava così e diceva, no ma guardi, lei mi dovrebbe dare, praticamente ha fatto il conto e ha fatto lo scontrino a questi signori e adesso vi faccio sorridere per non piangere, e praticamente ha fatto un conto e ha detto, allora, dal conto che risulta da qui sui giochi, tutte quelle robe lì, lei mi dovrebbe dare $20,000 praticamente. Cioè, questo ha riportato un libro di 150 anni fa, che secondo me è un pezzo archeologico per quella biblioteca, e poi la signorina ha fatto tutta questa pantomima, perché dicendo che avrebbero dovuto darle quei soldi. Poi ovviamente hanno fatto ricorso questi signori, e non sussistendo più le sanzioni, essendo finiti i termini legali per quanto riguardava il recupero crediti del noleggio del libro, i $20,000 non li hanno più presi quelli della biblioteca. Io a questo punto mi tenevo anche il libro e magari lo vendeva qualche uno che faceva delle collezioni di libri antichi, che forse ci avrei guadagnato anche qualcosa. Non so cosa ne pensate voi, ma va bene uguale. C'è David Guetta.

0: amici per sempre, sì, Radio Number One, state lì, non ve ne andate.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Oh, non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
5: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

così per caso. One More Night, Phil Collins, grandissimo Phil, un saluto. 1985, una canzone che è nata così casualmente perché è stata un'improvvisazione notturna con una drum machine, che è una batteria elettronica di quei periodi, nel tentativo di andare a ritrovare delle sonorità direi paritetiche ai Jackson 5 in alcune ballate, no? E questo poi si sviluppò in un secondo step e diventò poi il primo singolo che venne pubblicato negli States dall'album No Jacket Required del 1985, a differenza del Regno Unito, dove venne pubblicato per primo singolo su studio, a differenza appunto, giusto per capire i mercati internazionali che da una parte all'altra cambiano un po' le cose. Però sicuramente una grande canzone ritrovata in questa serata, in questo giovedì sera, questo 13 di agosto 2026, prossimi al Ferragosto. State organizzando la vostra seratina dopodomani, anzi domani anche, eh?

0: E con Olivia Dean si chiude questo appuntamento di questo giovedì 13 agosto. Io sono Luchino, vi aspetto domani sera dalle 18 alle 22, sempre qui per Summer One su Radio Number One. Voi invece questa sera, mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, insomma.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights. Il suono dell'estate.

0: Number One Nights.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta Le Donne al Volante.
5: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte

0: Lights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
0: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

su Radio Number One, Summer One Nights.

0: Summer One Nights.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
0: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.